0: imposteur pour Marine? Point d'interrogation, elle nous dévoile en tous les cas. Escroc, tel un cri du cœur. Place à l'horoscope du jour, on retrouve Catherine Viguier.
1: On évite une journée prise de tête.
2: Bélier, ce vendredi devrait bien se dérouler pour vous. S'il y a des soucis, vous pourrez compter sur vos supporters.
3: Taureau, quelque chose vous reste au travers de la gorge et il faudra un peu de temps pour le digérer.
4: Gémeaux, une belle journée de fin de semaine, toute faite pour voyager et vous aérer la tête.
5: Cancer, de lumineuses idées viennent à votre esprit, surtout notez-les, elles vous serviront.
6: Lion, vous ne vivez pas cette journée comme les autres, elle vous met face à un souci relationnel.
7: Vierge, et si vous câliniez votre jolie personne, que pouvez-vous pour vous faire du bien ?
8: Balance, votre ego résonne, il brille. Vous serez fier d'une œuvre, d'un amour ou de votre petite tribu.
9: Scorpion, certains vous cherchent des noises. Aujourd'hui, vous faites entendre votre voix.
10: Sagittaire, alors bon rapport avec vos proches, frères, sœurs ou votre entourage avec un voisin, un commerçant.
11: Capricorne, vous aurez de l'estime pour un ou une autre et l'argent sera aussi d'actualité.
12: Verseau, vous êtes le roi, la reine du jour et vous êtes pénétré de pensées profondes qui vous invitent à évoluer.
13: Poisson, bientôt sur le devant de la scène, en attendant, aujourd'hui, ressourcez-vous.
14: Et pour nous tous, la grâce, où que l'on soit.
0: Merci Catherine, même si on aurait préféré la grâce matinée.
15: Ici Matin, en Corse, à la radio, sur l'appli Ici et tous les réseaux.
0: Tout le monde, mais non, on est content en vrai d'être avec vous, de si bonne heure et de vous accompagner jusqu'à 8h15 sur Via Stella et puis toute la journée pour les auditeurs d'RCFM. Nous, c'est Théo, c'est Andrea, Roland, Laurence et la programmation musicale qui nous est offerte par Christophe Zagalia et qui va nous accompagner dans un réveil doux et agréable, le dynamisme de certains titres et puis un réveil musculaire en douceur avec certains autres. Nous mettrons le cap sur Bonifacio pour découvrir la course Cap 31 qui fait escale dans la cité des Falaises. Ce sera notre séquence sport à venir. Avant cela, je vous emmène rue Favalelli au numéro 6 dans l'atelier de la créatrice Dimizaf. Si vous connaissez le parfum de ses crèmes et de ses parfums, de ses encens, n'hésitez pas à suivre Anne-Benoît Biancarelli à nos micros. Enfin, parlerai mot d'amour et coup Marie Die Agronaga Odinka proposta da Banina Bellini Kinebansi. Seo Remezzo, Roland, salud.
16: Salud Isabelle, salud a tutti.
0: Stonutidiale e principiacu a giustizia.
16: A ubruge su in appello di doppio assassino di l'aeroporto di Ostia Boretta, confessione parziale per certi, negazione per l'altri, pareti accusati si sos prima di ieri a ora davanti a corte d'assise d'appello d'Echisi, Ange-Marie Miguelosi, Christophe Andreani e Abdelhafid Bekouch contestano as implicazioni in i fatti più gravi. Christophe Andreani, condannato a 25 anni di reclusione criminale in prima istanza, riconosce in particolare di aver recuperato a Christophe Guazzelli dopo l'omicidio, ma ricusa di aver partecipato a sua esecuzione. Maestro Julien Pinelli, avvocato di Christophe Andreani, al microfono d'Olivier Castella.
17: Direi a prima volta oggi che l'incausato ha avuto l'opportunità di esprimersi e l'hanno avuto assai trasparenza, con assai sincerità. Un migliente ha sempre dimesso e il legame fraterni con i fratelli Guazzelli, Richard e Christophe, e ha dimesso che sapia il suo progetto su giorno, ma voleva che il suo amico non sia amico a tombo come tanti altri in safari.
18: E dunque permette di validare, di accertare che non era amico all'aeroporto perché non aveva amico il tempo di fare dei due posti nello stesso tempo.
17: Come cliente, un po' di amico a essere all'aeroporto al momento di arrivati, l'abbiamo dimostrato quando è stata intesa all'udienza direttrice d'inchiesta che ha dimesso che un mio cliente non era amico all'aeroporto al momento di arrivati.
16: I divati di sopravvisti per Ribia l'unico, l'audizione di Oviolo di Jacques Marie Ariane, a Ushudiosu, come la domandadu da laugadu di Usoapu. Sei persone, quattro mi e due eone messi in esame, ne questa induna farrure di traffico di droga tra Biagi Orientale e Corti, presentate ieri davanti a un giudice, distruzione in Bastia, sobrugessate per traffico di ganaba e di cocaina e assoggio di malfattori, due sospetti sono stati messi in detenzione provvisoria e quattro altri sono stati lasciati liberi sotto controllo giudiziario. L'inchiesta aperta a fine di l'anno scorso è condotta dalla sezione di ricerche di gendarmeria di Cismonte, articolo completo a legge nanta della ICI RCFM.
0: Mentre che la principia stagione di voghi in foresta, a Francia rinforza a zovlotta aerea.
16: E in visi da eri, nanta oasa di sicurezza civile di Nîmes-Garon, ministro dell'interno ha annunciato a comanda di due ganaderi in più, per quasi 200 milioni di euro, saranno arregati stapparecci in 2031 e 2033. A Francia conta oggi 12 ganaderi, fra i quali due saranno asati in Ajaccio, a parte da 10 di luglio, da saber che da boio principio di asimana, 5 dash e l'insieme di piloti partecipati a Nudino, a pro e in Corsica, non so a un brevosignuzionamento estivo di mezzi aerei.
0: A Ugabitulu Sujale Roland, quindicesimo giorno di greva all'ADAPE di Beaumonte.
16: Secondo la CGT, sono mobilizzati quasi 80% di personali di l'ESAT Uligetto, stabilimento d'accompagnamento da Udravaio, in una zona industriale di Uadio. Domandano gli impiegati che le siano cacciate e procedure disciplinarie che toccano due Ivraeli e denunciano metodi di gestione di risorse umane inadattati. Una prima riunione e qua direzione merce una permesso d'avanza, in un comunicato il consiglio d'amministrazione accerta che le procedure seguite hanno uso corso, i grevisti hanno domandato egli una mediazione a brevetto.
0: E per l'economia, un anno dopo la sua trasformazione in società cooperativa, l'acqua e orezza fa genuale risultati positivi.
16: E con una crescita di 20% di produttività, una cifra d'affari mantenuta da 3 milioni di euro e benefici moltiplicati per 3, l'impresa è fruttivera, esperte su ricchezze, cu territorio e spiegazioni di Gil Giovannangeli, presidente dell'esecutivo di Corsica e di Azugeda, cooperativa d'interesse collettivo di l'acqua e d'orezza, risponde ai domande di Hélène Battini.
19: Per noi è piuttosto una riuscita. Il primo anno di esploitazione è stato buono, abbiamo avuto risultati economici e finanziari che sono buoni, che sono migliorati, diciamo, radio per rapporto a Nantes. Ben sicuro di noi, nella governance, nell'ambiente generale in cui gli impiegati è qualcosa di importante che è stato fatto. E dobbiamo continuare in senso qui. Abbiamo migliorato i paghi, abbiamo messo in bado qualche primi per poterli soddisfa di più e per ricompensarli di uso impegno. Non è mica solo diventa un progetto economico ed è di non un progetto di sviluppo territoriale. Portiamo aiuto alla socie, all'attore dei territori, ma vogliamo di non portare un aiuto a chi di chi porta una visione alla stessa che la nostra, non lo sviluppo di la nostra Corsica che porta lo sviluppo territoriale, lo sviluppo sociale, non la valorizzazione del nostro patrimonio e per questo che sosteniamo noi a vari progetti che vanno su senso qui.
16: E così si compie su Nudiziale a ringraziarvi di averlo seguitato.
0: A dopo.
16: A dopo.
0: E Nudiziale di Udamp, Wawam.
20: Udamp, cu Agir Plus d'EDF. L'energia è uno strabene, tenimola a conto.
0: Sono numerosi i nulli stamane, l'acqua è sempre possibile qui o qua là. Sada stiarisce oggi, lo stu dopo mezz'ora, viene di giornata, sera assai assai la nada in ogni luogo. E poi Sofia sempre ulibeccio, raffighe in Balagna e nei bocchi di Bonivaggio sino a 50 o 60 km all'ora. Tocca di nu o Gabigurzu stuantu. Infine un Francanubio i 30 gradi e temperature di o giorno. Bintino e aspita di importiveci o bintino e di nu in San Fiorenzo. Bintotto previsti in corti. Bintisette per Aleria o Ajaccio.
15: Ici RCFM.
21: Actu locale, musique et bonne humeur.
0: Ascoltez-moi, Serge Vacca.

0: Easy Lover with Phil Collins. Continuez-moi par là de l'amour avec Marianne.
1: Dès votre réveil,
2: ici RCFM. Le réveil 100% local.
0: Joano to au microfono di Banina Bellini, salude.
3: Salude. Oggi parliamo d'amore e vi direi che per Maria la fin è seria.
4: Beh, infatti l'amore parla che siamo innamorati e che c'è bene, fa c'è felice a tutto il mondo, fa c'è ri a tutto il mondo.
5: Sei innamorato tu?
4: No.
5: No.
4: Sono mai innamorato, ho già restato tranquillo così.
5: Non vuoi mica essere innamorato di qualche sia?
4: No.
5: Perché?
4: Si l'altro dice yeah, ma no.
5: No.
4: No.
5: No. E c'è qualche sia che è innamorato di te?
4: No.
5: No? E in scuola non c'è mica qualche sia, una zia di letto? Non so mica chi è bella.
4: Jean-Jo, content que j'ai belle.
5: Jean-Jo, tu es de maestro.
4: Oui, mais j'ai belle.
5: Et mon bruit, ça m'a mis qu'à être innamorée de tout le monde.
4: Non.
5: Et quand tu avais t'as dit innamorée? Ah, ça y est.
4: Ben. On va t'ordre, tu
5: dis.
4: Fais radio.
5: Et si j'ai un massin?
4: Sans.
5: Bas.
4: Sans bas.
5: Valentino.
4: Valentino.
5: Tu ringras, tu Maria.
4: Inonde.
2: Ici RCFM, le réveil 100% local, Isabelle Donignat, ici matin.

0: Diana Dillalba pour accueillir Jean Dalcoletto.
1: Ici RCFM, pour bien commencer la journée, Isabelle Donignat, ici matin.
0: Cheville ouvrière du Salon des éditeurs de Corse. Jean, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Je sais que vous êtes garé sur le bas-côté. Vous allez chercher, vous allez chercher beaucoup d'auteurs, en l'occurrence, que vous faites venir de Corse. Pourquoi c'est important de faire lire et découvrir la Corse à travers ses ouvrages, Jean?
2: Déjà, per diverses di nostra lingua, perché ci sono parecchi che scrivono in lingua nostrale. Dopo, per far conoscere la nostra cultura e la nostra produzione odinca in letteratura, ma mica solo perché ci interessiamo in noi al teatro, al cinema. Avemmo stasera a Federico Varucci per il suo film Le Moïcan, che è un vero cabudoba. Dunque, per noi il scopo di divendere, di tramandare e d'imparare di noi la nostra lingua, la nostra cultura, a questi regioni di circondo di Marseille.
0: Come avete fatto la vostra scelta?
2: Allora, di con l'editore, la sua l'editore Gursiga, che hanno un impegno maggiore in questa manifestazione, di l'attualità letteraria in noi, quelli che hanno scritto o pubblicato un libro questi pochi tempi, dunque la scelta c'è imposta dall'attualità letteraria.
0: E quali erano gli autori presenti?
2: Allora, aspettate, parlava due minuti fa di Diana Dillalba, riceviamo Antonio Marielli.
0: E us audizionario?
2: Di un leader, dunque, di Diana Dillalba, che ha davanti una conferenza in uno dei suoi libri, e fu di un facedonto di correu già da Ugudone a Corsi Casana, e Marigere Percani di nostra lingua, come Gian Giuseppe Ouvran, che ha scritto Mitologie d'une langue, Patrizia Cattagiega, Peso Boesie, Marcello Giurezek, un nostro primo aggregato in lingua corsa, Eliane Masaristori, che ha scritto Nanta Laiacino, Barla Laiacino, Pasquale Ottavi, che è uno dei nostri dercani, che è dell'animazione di Lasso, cioè a Mossa, fa della gampappa e diventa la nostra lingua. Ricevimo in noi gente dell'università, come Sophie Garon, Marco Gibernou, Nanta a nostra natura, ai nostri giardini. Dunque, sono parecchi i nostri autori, Banana Bede, c'è sta domenica.
0: In due si bassa la far è Jean?
2: Allora, da un comune che tocca Marseille, da parte di un tredicesimo circondario in Marseille, il paese si chiama Alù, e è un luogo magnifico, non uno che è stato inaugurato un fracedanto, un mare ci riceve di maniera assai gentile. E siamo noi felici di questa manifestazione, così, perché un luogo è magnifico e siamo i luoghi dove Marcel Bagnol ha passato la sua idellina, che scrive in i suoi romanzi Le Château de ma mère, La gloire de mon père, Le temps des secrets. Siamo in questi luoghi così. Siamo a Limida in Marseille, ma quantunque in campagna di un paesoro. Cioè, un paesolo, di una comune che faccia quantunque più di 20.000 abitanti, e di uno dei luoghi vicino a Marseille che è più apprezzato dei nostri cittadini di Rugione Aigri.
0: Rendez-vous au pôle culturel de l'usine électrique qui offre effectivement au public un accès à l'auditorium que vous allez investir, à une bibliothèque, galerie d'expo, atrium, espace de coworking. Donc ces auteurs vous y rejoindront, ces conférenciers également et ces réalisateurs. Donc merci infiniment pour ce que vous faites pour eux et faites passer le message autour de vous. Le salon du livre Corse, c'est ce vendredi, demain samedi et dimanche à Allo que ça se passe. Merci Jean Dalcoletto.
2: A ringraziarvi a voi e di l'ascolto che ci dà delle nostre manifestazioni.
0: Buona giornata, Jean, e a presto.

0: Sweet Dreams, qu'au groupe ou Eurythmics, à Nanta Vreguan Samor, à Setorimitsu.
1: Et bien la ZAM, puis j'ai Nanta Tchantou.
0: Eko, Retroemu, Soubidou, Soubidou, Ostro, Nodidia, Lédia Vreguan Samor, à Prisinta, Douda, Roland Frias. Salud.
2: Salud Isabelle, salud a tutti.
0: Sigon Pio di l'inchiesta pubblica nanta o progetto di parco eoliano in mare.
2: Portato da un gruppo italiano ENI si deve vain dell'acqua territoriale italiana ma si troverebbe solo a 28 km dai coste di un nord a Leonte di un Gabigorso. A popolazione può da usobare sina 5 ore stasera sia nanta un registro in linea sia in dei scagni di a direzione di un mare e di un litorale, un progetto che ha in ad una forte opposizione in Corsica e questa si ritrova in contribuzione dell'inchiesta pubblica. Patrick Vinciguerra.
1: E bella ZAM, c'è 965 contribuzioni a oggi e tutte sono contro questo budget, tammonto di 48 eolioni di 280 metri di alto, spartute dentro una superficie di 264 km quadrati, spaventoso, vergognoso, un vero scompianto. I qualificativi a obradi danno un'idea dell'opposizione di Azzarga, di contributori. Jean-Marcel, per esempio, si dice favorevole all'energia rinnovabile, ma giudica questo budget smisurato, impiantato in pieno corridore migratorio, seria secondo ello un macello per la gente, un pares partuto da assai gabigorsili, ma di nu dall'ufficio dell'ambiente, che senza sorpresa scrive che le contro, come l'assemblea di Corsica, la visi erano trasmesse all'autorità italiana competente, o brevetto marittimo, a ello domandato al barco naturale marino di un gabigorso di fare un studio non dai conseguenti di questo progetto non dall'ambiente sarà reso all'occavine di un mese.
2: E di questo progetto di barco eoliano ne parleremo d'ora più a lungo a 8:15 con Maddy Concemia, direttrice delegata di un barco naturale marino di Cabigorso e di Lagriade, di stamane a nostra invitata di redazione. A giustizia quasi guida di un progetto in appello di un doppio assassino dell'aeroporto di Ostia Boretta e riconfessione parziale per certi, negazione per l'altri, pareti accusati si esprima di avoir davanti a corte d'assise d'appello d'Equisi, Ange-Marie Miguelosi, Christophe Andriani e Abdel Hafid Bekouch contestano a sua implicazione in fatti più gravi. Christophe Andriani condannato a 25 anni di reclusione criminale in prima istanza riconosce in particolare d'aver recuperato a Christophe Guazzelli dopo l'omicidio ma ricusa d'aver partecipato a sua esecuzione.
0: Mentre che la principia a stagione di voghi di Vuresta, Avrancia rinforza a sua flotta aerea.
2: In visita ieri in Antaosa di sicurezza di Uile di Nîmes Garon, un ministro dell'interno ha annunciato la comanda di due ganaderi in più per quasi 200 milioni di euro. Saranno arrivati questa parete in 2032 e 33. Avrancia conta oggi 12 ganaderi, fra i quali due saranno di Naiaccio a parte di da un dege di lui da Sabecchi da voi o principio di Yasimana 5 dash e l'insieme di Bilotti partecipano di no a pro e in Corsica non su a un breve giornamento estivo di media aerei.
0: A Ugabi Dulu Sugiale, Roland, quindicesimo giorno di greva all'Adapei di Bumonte.
2: Secondo la CGT, sono mobilizzati quasi 80% di personale di Lesatu Licetu, stabilimento d'accompagnamento da Udravai, una zona industriale di Oadio. Domandano gli impiegati che le siano gacciate e procedure disciplinari che toccano due vraeli e denunciano metodi di gestione di risorse umane inadatti. Una prima riunione con la direzione Marti un ha permesso d'avanza in un comunicato il consiglio d'amministrazione accerta che è procedure seguite di un uso corso. Jean-François Maroselli eletto sindacale CGT all'ADAPI di Pomonte al microfono di Paolo Antone Squarcini.
3: Ci siamo mossi due settimane fa per difendere i diritti dei nostri colleghi perché la direzione vuole un pari fuori.
4: Che si è passato di modo concreto?
3: Di modo concreto non c'è stato tanto a fare, non capisciamo mica la decisione e per questo che pensiamo che c'è qualcosa di personale e vogliamo far piantare questa decisione. E ciò che ci preme è di far saltare questa decisione per ripigliare il lavoro.
5: Di far saltare questa decisione sarebbe il principio di una soluzione per voi?
3: Yeah, sicuramente. Yeah.
2: E in comunicato l'impiegato con sogrevisti di Genoelli rappresenta la maggior parte dell'effettivo denunciano un clima di tensione e di pressione e incalcano che i controlli di l'ispezione di lavoro non hanno balizzato nessuna anomalia maggiore, mantenendo uso sostegno a direzione dal lato suo. I grevisti hanno domandato una mediazione a brevetto e poi una nuova a trasformazione in società cooperativa di interesse collettivo. L'acqua d'Orezza fa genuale risulta di increscita con 20% in più di produttività, una cifra d'affari mantenuta a 3 milioni di euro e benefici moltiplicati per 3. L'impresa è fruttivera, un successo che si traduce con aumenti di ebaghe prime per gli impiegati, ma di no, con un sostegno rinforzato al mondo associativo e a un mecenato. Articolo completo a legge nata della IC RCFM e riporto da Sente a 8:30.
0: A ringraziare Biassai, Roland e Adobo.
2: Adobo.
0: E sempre grigio, gelo, stamane e massa da facauzol e in furia e ad aspampilula stu dobu mediorno in agursi gazana. O ridorno di nulli è previsto in montagna, ma senza quad e poi. Uli becciu Sofia Zampre in i loghi sposti abituali, stu ben arri. Un francanubio i 30 gradi d'imperador e 29 in Portivecchio, 28 per Bastia e Corti, 27 previsti in Aleria o Ajaccio. Domani sarà svelato o gelo, qualche nullo annunciato sempre all'Oriente, staranno di stagione come oggi ed imperadure.
6: Ici RCFM,
7: actu locale, musique et bonne humeur.
0: Nous sommes toujours partenaires de Créadione.
7: Dès votre réveil,
6: ici RCFM.
7: Le réveil 100% local.
0: Ça veut dire que non seulement vous aurez vos places pour le festival, mais vous serez également logé à l'hôtel Portog, partenaire de la manifestation, si vous venez séjourner à Bastia, y compris de loin pour passer le week-end avec ces artistes, ces designers, ces artisans qui répondent à l'appel de l'Office du tourisme de la ville avec un thème cette année, le 7e art. Et la possibilité de découvrir cet événement en nous appelant au 04 95 32 22 22. Patricia Gambone vous accueille ce matin. Dépêchez-vous de l'appeler.

0: Restitution, on est dit la télé, ou dit au groupe, ou l'arcouge, et j'taser, à zal et dieve, j't'ai dit ou org, ou à part tesi da seto reiser, à tchézera d'abeille et d'amandia, et sobra tout, ou pour des raids et à chaque kamana l'artiste. Nous accueillons Pierre d'Ajaccio. Bonjour et bienvenue.
1: Oui, bonjour. Oui, je voulais vous appeler parce qu'il y a une relance là en ce moment des arnaques téléphoniques.
0: Parce que vous trouvez que ça a cessé des fois.
1: Ah ben je sais pas, bon, ça faisait un moment qu'ils m'avaient pas rappelé. Bon, je les ai laissés parler. En réalité, moi c'est pour prévenir les pauvres gens qui risquent de les appeler. Parce qu'ils vous donnent un numéro où soi-disant on peut appeler parce qu'il y a une panne de réseau, ils inventent n'importe quoi. Hein. Là ils disaient qu'il y avait une panne de réseau pour la semaine prochaine, qu'il fallait vite rappeler ce numéro. Enfin moi je les ai laissés parler. Et la finalité, si vous voulez, c'est qu'ils vous donnent un numéro qu'il faut rappeler. J'ai appelé SFR pour essayer de les prévenir. SFR ne peut pas faire grand-chose parce qu'ils ont des centaines de numéros disponibles, ces arnaqueurs.
0: Et oui.
1: Et en finalité, il faut faire l'effort de le signaler à SFR qui bloque ces numéros. Parce que nous, on peut pas les bloquer puisqu'on ne doit pas les appeler, ces numéros.
0: Tout à fait.
1: Alors donc, j'ai appelé SFR au 33700.com.
0: Ok.
1: Hein, on va sur Internet, on fait 33700.com et on a un site où on peut faire bloquer par SFR ces numéros.
0: J'aime bien ce genre d'astuce pratique parce que c'est vrai que si ça représente un cache-tigre ou d'aller le signaler, bah on ne le fait pas et c'est bien dommage. Mais si effectivement c'est en trois clics qu'on peut le faire individuellement,
1: oui,
0: probablement que collectivement on va arriver, et il faut l'espérer,
1: moi,
0: un résultat.
1: Surtout pour les pauvres gens, si jamais ils appellent, c'est une catastrophe.
0: C'est une catastrophe. Hein.
1: Ils prennent une fortune d'argent sur les comptes.
0: C'est une catastrophe, hein. On est bien d'accord.
1: Voilà, donc tout le monde est avisé, j'espère qu'ils vont tout le monde va en tenir compte.
0: Vous devriez envoyer un petit message à Aude Razo, Pierre, parce qu'elle fait une chronique quotidienne, inspirée parfois des auditeurs, des remontées de fake news, d'infox en tout genre, malheureusement devenue incontournable, et elle démêle chaque matin le faux du vrai. Par exemple, elle évoquait l'attestation de l'assurance maladie aujourd'hui, et tout un tas d'autres sujets qui concernent les appels téléphoniques, l'intelligence artificielle au service de l'hameçonnage par exemple par mail. Donc c'est très très intéressant, je vous renvoie à sa chronique qui s'appelle C'est pas vrai. Merci Pierre. Soawa otorimezo retroemu la toalida isolana kumboy Roland Frias. Buongiorno.
2: Buongiorno Isabelle, buongiorno a tutti.
0: Si brinci biaku una domanda di vronte a greci da di u prezzo di carburanti.
2: Da sabessi ai ante hanno cambiato e so abitudine di spiazzamento a bisto e galade di consumazione d'essenza e di gasolio annunciate da un ministero di l'economia con meno 12% al mese di maggio. I conduttori facendo un gaso d'umpia a 8 ore a benunda cercano da vedi più accesso al teletravaglio o al cobitoraggio, a Diego Fermeggia, Dani, impiegato in una stazione servizio al mezzogiorno di agita di Ostia.
3: È vero che in questo momento di questa crisi in Iran abbiamo constatato che i ticchetti medi di clientela ha calato assai, quasi in metà. Avanti sta crisi eravamo a poco presso a 25-30 euro il ticchetto, ora siamo quasi a 15-20, vale a dire che si dà a poco da fare, se non galemo di qualche centimo aumentiamo la clientela e se non cresciamo di qualche centimo ne perdiamo appena. E così, ma è stato che l'affare si yoga a pochi centimi.
2: De tiragolti da Clemence Gourdon Negrini, sempre in dei settori di l'economia, un anno obo a so trasformazione in società cooperativa d'interesse collettivo, l'acqua ed orezza fa genuale risultati in crescita con 20% in più di produttività, una cifra d'affari mantenuta a 3 milioni di euro e benefici moltiplicati per 3. L'impresa è fruttiva, era un successo che si traduce con un aumento di ebaghe prime per gli impiegati, ma di nuovo con un sostegno rinforzato al mondo associativo e a convenzione di Megenato di Frade Eri, un riporto dell'En Batini.
4: Un ingaggiamento politico e sostegno economico per due anni, Gil Giovanangeli, presidente dell'esecutivo di Corsica e di Aschic, spiega che gli impiegati ne vengono attraverso paghe cresciute, Ma di nulla torri a suggerivi e organismi locali, fra quelli a comunità di comune Castagniccia Casinca, che dal tronde era stata grandiata per il via all'acqua e rezza nel passato, Tony Polius, o presidente.
5: Noi l'abbiamo avuto da Boribarretiani, che voleva scambiare la governanza di l'acqua e rezza, perché tutto il beneficio non era mica non tu deridori, e manco non tu a Gursia, era piuttosto non a Monaco, e avevamo 93 anni, una convenzione di 75.000 euro e di assai importante per noi.
4: Altra convenzione simbolica assai, quella segnata con la fondazione e il patrimonio Barthélemy Colombagni, il suo legato regionale.
6: Ogni utile di Orezza che adesso in duda ha da soldi per il progetto di un convento di Orezza. Ci mostra che l'intrapresa di Orezza è veramente arraigata a uso territorio e la fondazione di un patrimonio deve essere presente per poter aiutare il progetto.
4: Tra le altre strutture sostenute dall'Acqua Orezza, la fondazione dell'università, la Soggiuia Guardia Papale o anche l'emblematica Scuola Gurs.
2: E da confortare i risultati dell'Acqua Orezza deve nuova fronte di sicura pressione di un contesto internazionale e l'aumento di un costo di materie prime, in particolare di un plastico, per assorbire questo impatto senza crescere i prezzi, s'appoggia d'altronde non ta o muelo di non remunerazione di l'azionari che permette di mettere più di 60% di benefici in riserva obbligatoria.
0: A giustizia, con il bruce su in appello di un doppio assassino di l'aeroporto di Bastia Poretta.
2: Eri e confessione parziale per certi, negazione per l'altri, pareti accusa di si sosprima di Aoara davanti a Gorte d'Assise d'appello d'Echisi, Ange-Marie Miguelosi, Christophe Andreani, Abdelhafid Bekouch contestano a sua implicazione in fatti più gravi. Christophe Andreani, condannato a 25 anni di reclusione criminale, in prima istanza riconosce in particolare d'aver recuperato a Christophe Guazzelli dopo l'omicidio di Marigusa d'aver partecipato alla sua esecuzione i divati di sopravvisti per i via l'unico l'audizione di un violo di Jacques Mariani a Ushudioso come l'ha domandato da l'augado di Usoabu. Sei persone, quattro uomini e due eone messe in esame e questa in un affare di traffico di droga tra Abbiadio Orientale e Corti presentati ieri davanti a un giudice di istruzione in Bastia, sono processate per traffico di cannabis e di cocaina e assoggio di malfattori. Due sospetti sono stati messi in detenzione provvisoria e i quattro altri sono stati lasciati liberi sotto controllo giudiziario. L'inchiesta aperta viene di l'anno scorso e condotta da sezione di ricerca e di gendarmeria di Cismonte. Articolo completo da legge Nanta Adela ici RCFM.
0: E poi Roland, un fermano più che qualche ora da partecipare a l'inchiesta pubblica non toa il progetto di parco eoliano in mare a un largo di Uga di Gurtu.
2: Si compie a 5 ore isera sino ad ora e 165 contribuzioni ricevute sono state sfavorevoli a questo progetto portato dal gruppo italiano ENI, progetto che si trova a 28 km dai coste di Uga di Gurtu. O barco naturale marino ad arrende da qui a 10 giorni una noda non ha gli impatti ambientali, un soggetto mintuato stamane fra altri con nostra invitata di redazione Madi Cancemi, a direttrice delegata di Ubarco di Gabigorso e di Lagriade, intervista da Sente Donna Nanta, la piegazione ici.
0: A ringrazia Biasai e a dopo.
2: A dopo.
0: So sempre presenti in noi stamani in Giraia, cioè in un sartinese, non so mica previsto la quad, e oggi lo sadastiarisce il ritorno di Usole per Gursi Gazan. Sto dopo mezz'ora, a fine di a giornata, sarà assai assolanata in ogni luogo. Sofia Zempre, Ulibeccio, raffiche in Valagna, in ebocchi di Bonivadio, sino a 70 km all'ora, tocca di o Gabigur, sostuanto infine un francanubio e 30 gradi e d'imperadur e odia.
7: La météo 100% locale avec Agir Plus d'EDF. L'énergie est notre avenir, économisons-la.
0: Allez, si on regarde les cartes pour demain, sachez que le week-end démarra sous le soleil, avec une belle journée qui nous est promise. Le soleil qui devrait dominer largement du matin jusqu'au soir. Dimanche aussi, a priori, on prend les mêmes ingrédients et on recommence pour le début de semaine.
8: Ici RCFM.
9: Actu locale, musique et bonne humeur.
0: Et on fait quand même attention, dixit Météo France, aux fortes vagues sur les plages qui peuvent encore rendre la baignade dangereuse sur la côte occidentale à partir d'aujourd'hui midi jusqu'à minuit.
8: RCFM, le forum, au 04 95 32 22 22. Le forum avec Hertz Utilitaire, location de véhicules utilitaires partout en Corse pour les particuliers et les professionnels.
0: Dans quelques instants, nous allons recevoir dans notre forum Christophe, François et Pedro. Le temps d'une chanson et nous vous retrouvons via WhatsApp, Messenger et le téléphone.
9: Voglio annegare in fondo di questo rigore, un sogno ardente che ha fatto.

0: luna.
1: Vieni qui in un'ultima strinta, vicino a te voglio dimenticare. D'una sera ad obro messa vinta, o mio cuore assai più d'un gannà.

0: Terre et Onde sur RCFM pousse les portes de Stellamare. Découverte de cette plateforme scientifique de l'Université de Corse et du CNRS sur le cordon lagunaire de la Marane à Bigouille.
1: Allora, mi chiamo Amelie Rossi, sono in Stellamare da voi appena di più di un anno e sono ingegnere di studi. Lavoro a Nanta un progetto a Rubeo che si chiama Aquabios, che prova di trovare soluzioni per migliorare la mandiusca che l'Asia di pesci o di altre specie come l'ostrice o i zini. In acquacultura, dunque, e lavoro di nuovo in ambiente marino, dunque, per la messa in piazza di protocolli o i segui di parecchie specie come i zini, l'ostrice o come amava la settimana Ghibane in una riserva di Scandola. Adio missione Nantau de Rennes, donc adia di pareti urte a mese e ma a maio parte di un modem pour un laboratorio e Nantau un ordinador per trattare tutti i risultati. Allora di bande di a missione, per esempio Nanta esortide per seguida e bubulazione di zini, donc ma va Emma nous donne une vingtaine de mètres et Emma comptabilise donc tous les dînes qui veut dire. Emma mesura donc tout ce qu'il trouvait, tous les individus qui trouvaient et aussi non pour moi va dire nous comptabilisation di pêche et paraît vedre ce qui c'est comme espèce per comme on dit je perberai à riquette ça toute la biodiversité et per au brodogolono che m'ava in scandola donc adae c'est protogolinanta i pêche i zini et i grandi crustacei. Allora, adio va tutti i miei studi in corti, una licenza e poi un master di biologia e mi sono specializzata nel talambio marino dopo un stagio che adio va tutto in Stellamare, donc adio va tutto un primo stagio di 6 mesi e poi dopo sono fermata a Gui più di 4 anni per fare modesa e allora sono rivenuta per lavorare. Allora di già sono appassionata di mare, hein? Donc si visto non ta imo studi e poi dopo in di un stagio e in da modesa e poi allora di rivenire qui per lavorare e essere ingegnere di veramente un'opportunità maggiore per me e di va ciò che mi piace e ciò che mi interessa e in più di que bere i risultati di ciò che noi vemo lavorando ai risultati e di noi la sicura di andare in mare e ciutà si per me di una bella opportunità.

Buongiorno, buongiorno a tutti e a tutti. Contento di essere qui seguì con voi. L'ultima di settimana, voglio essere dunque aspettiamo bene di con noi. Colleghi vogliono intervenire, veramente il nostro numero è d'elevo, noi siamo internazionali, 0495 38 28 28. Anche quelli che stanno in marcia a conoscere, o conoscere il suo numero è d'elevo, pedibile. Dunque, mi va di mica doppiare da quelli che ci stanno a sentire qua su, bene di direttamente, e sarà un gran piacere di parlare con voi. E poi di nuovo voglio salutare Giulio Nigoli e Camillo Mattieri, che mi accompagnano sino a 3 ore e mezzo, e aspettando la prima telefonata, ecco, è Gian Maggialese con coscienza.

0: nostra amiga di Edia Magialesi cu Cuscienza. Ale, un ne manchiamo di Cuscienza qui. Andiamo una ligiana con Gian Michele, salute.
1: Ciao Carlo, buongiorno.
0: Buongiorno a voi. Allora.
1: No, volevo parlarvi di un imparato questi pochi giorni e chi parla di Zuleoni, se può sapere, se vedo che ne so.
0: Ieri è un mese da oggi, sono le giornate bucali.
1: Non so mica se dice Zuleoni o Zoleoni.
0: Allora, forse che poi in Aligiani gerede i Zoleoni, ma così non so conosciuto, intanto che su Leone, penso.
1: Su Leone, perché abbiamo imparato che bene da, diciamo, francese, le segno astrologico,
0: io dico. Ah, può essere. Je le dirais forse a guardare, un mese da oggi, a sul livello di si segni gusti, casca beo Leone, a oggi.
1: A Leone e a Leone, perché...
0: Allora, chi siete da oggi?
1: So di lui, 29 lui, e di 22 lui, o Leone, 21 lui a 23 agosto.
0: Ah, beh, oui, forse che c'è un rapporto.
1: Manuetto che manerebbe una persona, mi ha detto, discutendomi, di sapere di sino astrologica. E allora, si che chi sia RB, perché sono curioso di sapere.
0: Ieri, no, ma di noi, mi pare anche che ogni anno, enfin, tempi fa, è vero che non ti abbinta, non si può mica ricordare di tutto, ma mi pare che all'occasione giusta appunto di sul periodo d'Augusti, ne abbiamo parlato, perché si so che abbiamo mai dell'affare di segno astrologico, e radio, mi c'è qualcosa, forse sì.
1: Diremo, è più che, si può darsi, perché casca giustamente non ti ha d'Augusti, e bon, après deux, vous savez que la vérité que les Oléons, ils ont à peine une période où quand ils ont taillé des Oléons, apparemment, on s'y fragile amica. Sauf que quand, par exemple, vous castrez des bourses, en estate, en hiver, mais à fond, vous angles, et si vous castrez des Oléons, on c'est mica, on c'est une barbe qui d'une, et non.
0: Allora, sentite, per rispondere a vostra interrogazione, c'è un amico che ringrazio, un amico Roger, mi ha mandato una coppia di so che la trovo su internet. Allora, io dico, dunque, sul periodo di calore estremo, se posso dire, che va da mezzo luglio sino mezza agosto appena i più, di quando usò il sidro, è scritto, noi segno di un leone, giusto appunto. Dunque, bon, a verificare, ma se la trovo non ti ha usato l'anno di secco, mi ha messo su sotto questi. Dunque, penso che. Per me è un mio barriere che l'era piuttosto. Non ti ha 3 o 4 giorni, ma questo periodo è appena più lungo, non ti ha so che lo mi ha mandato.
1: Oui, ma questa sabbia, i Zuleoni sono in una periodo. Allora, non sabbia mica onde. E non avevo mica detto, so che lui a Ost, ma a periodo esatto.
0: A cavallo, non ti sei 8 mesi gusti allora.
1: Ma so che a cavallo non ti sei 8 mesi, e quanto giorni, questo non sapevo mica. E bon, ma potrebbe cascare, non ti sei a periodo gusti.
0: O così no, c'è un rapporto con la barada. Ma perché? Se vuoi trovare Amado, bibetti dei sotto, si de su Leoni. Notre amico Amado. Sotto. Poi, n'importa che mi scusa. Mi scusa di avvenire la settimana, o gerbele per tutto.
1: No, ma non c'è mica fatto male di pueria.
0: È vero. Bon, beh, sentite, volete aggiustare un'altra cosa, Gian Michele? Volete aggiustare un'altra cosa o andrà?
1: No, se dopo si dice che sia d'altra affari, perché no?
0: E con piacere. Allora, buona venesima, buona giornata di noi.
1: Anche a voi.
0: A beggi. Amado, perdonatemi, donna, per questa cacciata a tre franchi. Allora, andiamo un bezzani e poi ritroveremo a Bertolomeo. Giuseppe, salute.
2: Oh, Ivanka, vi saluto.
0: Di noi, come andiamo?
2: Tutto va bene.
0: Allora.
2: E beh, giustamente, so, si Zuleoni qui, che è venuto 21 luglio, 21 agosto, e qui a Vadiugno, io sono pronto a mettere 200 insalate, ma per averle tutto l'estate, ma che è veramente un problema veramente difficile, perché d'estate non resiste mica, si ne golla, Dunque, io la metto a trovare il luogo fresco, non c'ho le mica macchine calda, c'ho l'anna qua la sai, c'ho che sarrati che siano belle grosse, altrimenti vi trovate senza salata l'estate. E come io avendo, e beh.
0: No, ma voglio dire, è bonita tutta a tempo o fate una settimana? Allora, sono tenuto tutta a tempo, io no? O mica?
2: Sono obbligato, ce la mette là va. Dopo di luglio non ti sogni di metterla?
0: Faccio troppo caro.
2: No, di luglio un rondomano è morto. No,
0: d'accordo.
2: Yeah. Allora, ci sono i luoghi più avvantaggiosi che a Dasche, per esempio, in tre mesi un pomidoro all'astro, ma allora il problema è che la salata c'è l'acqua e il pomidoro meno. Dunque favorizzate una per l'altra, visto che è veramente difficile da avere salate l'estate. E qui questo problema qui non c'è manco un giardiniere, non c'è manco uno che gli ha la soluzione. Quando lui è nuovo gallo si ne colla. Avanti se le soluzioni per arrontirsi, come vi ho detto, mica mangi in calle, soprattutto mica osore.
0: D'accordo. Dico cosa, cioè il luogo fresco. O meno possibile. Beh, perché sì, bene come l'hai esposto il vostro giardino in nuovo,
2: Il giardino è preso come l'altro, ma...
0: No, ma a maniera come l'hai esposto al sole.
2: Volete dire, ma veramente un problema, attenzione. E gli avanti che ce la mettere. Io ne ho due gente a mettere, sono già pronte. Mica mette tutte in un giorno,
0: No.
2: Ma piano piano, cioè cercare il luogo fresco, mica vado, So che c'è una quale suente, soprattutto mica mai in calle che a terra dopo di date l'aria, e qui allora secco corpo, allora qui aggiudice carsi di vigna, poi anche. A chiudere carsi di vigna e di mangiare tutta voluta, era posato al giorno un dolce, e ha detto se mi metti anche a mezzo un bico, tra mezzo un carso all'altro.
0: E così si troveria all'ombra appena.
2: Può essere mica solamente due, mica solamente una, ma se ne può mettere tre.
0: Yeah.
2: Tre, moltiplicato per 10, vedi, con lui lì. Già un castigo,
0: Proade la Bierede?
2: Già un castigo. Ovviamente l'estate non è mica salata.
0: Quando voi dite che c'è l'annacquale, tutti i giorni, due volte a un giorno?
2: Ciò che è raro, che siano grosse.
0: Sempre grosse, sempre, d'accordo.
2: E voglio un cazzo la mettere, strinte, che si tocchi. Non è mica con solo non c'è mica ingrento, vedete?
0: Ah, d'accordo, si proteggono da berelle, se posso dire.
2: Da berelle, e ciò che diciamo sempre è soprattutto mica vaglione. Io che sono amatore di macinchera, sotto qua.
0: Questi vi privati.
2: Qui se ne colla subito.
0: Dunque non c'è mica da aria ad aria, d'accordo.
2: Anche se qua conosco un soggetto, ma vedete se castigli vigna qui c'è fresco, O tanto qui è già prova.
0: E allora, ma se vanno qua di troppo a Ugalzo i vigni, non li verrà mica male? Non lo so, faccio una domanda.
2: A vigni, io anche a Ugalzo è profondo.
0: D'accordo.
2: Ugalzo è profondo. E poi non siete mica obbligati a metterlo a piede.
0: Io stacca da pene, bella sicura.
2: E poi dopo che i soglioni che andranno a fa' qua, già risponde appena, come si chiama, Michele? Quello che è passato innanzi.
0: Ah, Gio Michele.
2: Allora, qui in Bizzani, per esempio, un regno, ci ha approfittato, soprattutto Upino, noi Upino, i Giulioni, per esempio, io potete tagliare, non c'è bisogno di invitare, né l'una vecchia né l'una nuova, perché i Giulioni superiore al ciclico lunario,
0: e si può
2: tagliare, c'è la proprietà giustamente per tagliarli di luglio e agosto. E non c'è bisogno di picchiare né l'una né l'altra né l'altra.
0: E balle vuole l'altro arbo o unicamente per ubino?
2: E soprattutto per fare pari, a fare così, perché careccia, è difficile fare pari careccia.
3: Mm-hmm.
2: Ma noi i Monbizzani, ci approfittando, lui ha orto per i Giulioni, ne frage amica perché chi lunario così avete cose è sfassata
0: d'accordo
2: e invece diciamo così
0: non è un'influenza ho capito io.
2: E va boh, ma va piazza Bartolomea cosa lutto
0: e beh ci avete qui sul Leone ci avete schiarito l'emissione.
2: Ah beh sono cose di vecchi quei anziani
0: yeah, yeah,
2: sapete che sono vecchio io.
0: Ah boh. Ah, ma io come becio o donna ma l'uomo tutto si basa nel cervello e il cervello che comanda dunque
2: oh, in tutti i casi voglio mancare a lui
0: e beh senti bella fine di settimana e poi a lunedì di ore
2: a beggi
0: allora un'altra telefonata dalla web a nostra amica Bertolomea che saluto con gran piacere buongiorno
4: io mi chiamo con gran piacere
0: allora devo attuare cascava
4: al modo di stessi
0: bon, io sono appena obbligata a seguire ma poi
4: e beh l'altro che voglio io non chiamo per di buongiorno con te con la giuva per il nostro professore Gian
0: Giuseppe
4: e poi radio me così perché un giorno siamo come a Gabriel non sta a banca un giorno va allora allora ho andato a giovaderie come cocchiccioli ci cacciato una cacciata per farci rire
0: senza ulella
4: però curiosamente così è appena il morale
0: ah tanto meglio allora
4: quando non cassiate quando non trovanate quando va
0: ah beh ci ne chi campano in certe periodi io so
4: allora va, ma allora come una giunta che ha detto questo bene buongiorno ha aggiunto una piccola poesia di un'amica di me di Bitru Fascena Dali e che parla di Ivorni.
0: Ah d'accordo, beh, con piacere, salutiamo la sua memoria.
4: La sua memoria,
0: allora, era di Avigaglia, sono di Gomica Scimida.
4: Scusate?
0: Era di Avigaglia, il paese di Avigaglia.
4: Ah, di Avigaglia.
0: Mi pare.
4: Io ho una cuna dello, mi piace.
0: Ha scritto un ebook che è su tutte le valle.
4: È bello, io ogni tanto ne c'è ragione, a me mi piace. Non è corta perché, ho detto, ma il signor ci ha attesa più lunga, ma sono belle.
0: Come si chiama questa allora?
4: I forni.
0: Allora, i forni.
4: Quello mazzo di scopa che mamma aveva tagliato si inciuttava in Angola a vacchietti regalato. Cenere e ruste spente, spazzate e si frammente. Ad era rossa mugliata, sfiara ed obbedre oro. Ad occa sbalancata, ronfia, che ne bar un toro. Usobra di deghe scirte, acconciato con gran arte. Ma per me i più amati sono quelli di mele gutte. Tre muri, due di giadi piattate in fondo all'orte, un duvone per cammino o così buono spuntino. Forni della mia memoria, scupitate di vittoria, sbucciate per sti ribali e vicina ai casali, che li ostri agli fumi ci incantino di profumi. È corta.
0: Eh beh, non
4: perché ma... c'erano i forni con due deghe in fondo all'urto, in due li buia.
0: Mm-hmm,
4: e facevano affigio di forno.
0: Allora, rentraci di interrogarmi, sono persuasa che è di Avigaglia. Avevo un dubbio, non volevo mica lasciare un dubbio. Pedro Vascena Dali, sono dico mica scemida, perché qui l'avevano ricevuto assai, aveva un mestiere di artore all'Opera de Paris. Sono dico mica era uso travaglio durante l'anno e l'anno, sono ricordo.
4: Era
0: sparito
4: di voi un pezzo.
0: Un pezzo, una decina di anni, poi.
4: Anche te ciò.
0: Bon, non so mica io, sapete, è sempre a moi difficoltà.
4: No, perché io
0: l'avevo conosciuto allora,
4: ma.
0: Ah, l'avevo forse infatti. Io
4: sono più giovane a parlare.
0: Allora, penso che si è messa a poesia piuttosto quando le portate qui.
4: Ah,
0: poi anche scrive qua su Parigi, ma diso come a Bengu perché era amico con Jean-Paul Lugiani e dunque l'aveva ricevuto Baretti Orti e mi ricordo di certe emissioni quando l'uganta contava la sua vita, e mi pare di aver ridenuto che si era messa a scrivere un taudardi una volta che l'era ritirata, giusto appunto.
4: No, è che l'astra vedi di solito anche ma sono così belle.
0: Yeah.
4: È corta, ma.
0: E poi di un poeta che di noi era tanta certe poesie, so di noi indiade, perché aveva certe, come posso dire, certe certezze non ta vita.
4: E ma lei allora era fatto i libri, e non so mica come la chiamo di queste guide.
0: Yeah, allora ha fatto uno o parecchio, questo non so mica, ma sono state pubblicate di date se poesie.
4: Ah, perché io non so come la chiamo, ne ho tre o quattro, ma allora bene, allora non so mica.
0: No, no, ma c'era. Bon, dico già, ma forse un libro l'aveva cacciato 20 anni fa, dopo non so più, è vero che. Se mica uno bel affare di Ea, di questi.
4: Sì, no, ma io sì, io l'aria. Inteso parlare di lui qualche anno fa, ma allora non ho mai inteso, non so come ha già avuto quello, allora io non ho mai inteso parlare di lui, non so.
0: Ah, bon, bon, bon, per conto che.
4: Io di 20 anni fa, quando era una sessantina d'anni, non ho mai inteso parlare di lui, non so mica come l'ha già avuto così, qui, allora.
0: Eh beh, in tutti i casi.
4: No, ogni tanto mi leggo e mi rileggio. Allora, Bambuliai, un saluto a tutti quelli che ci amano tutti all'emissione, che mi facesse anche un buco così più conciamo mica, ma è sempre stata assente tutte queste espressioni, tutti questi buedi, e tutto ciò che legge, non giuno ne sa. E a quale saluto quello che è passato, quelli che sono passati.
0: Giuseppe, Gian Michele Giuseppe.
4: E dunque voilà, guamo, piace, resto per dire un buongiorno e bacio a tutti quelli dell'emissione di salutarli.
0: E beh, sentite, vi facciamo in ritorno di sicuro, un gran piacere. Allora, buona salute, che qua
4: allora
0: è importante.
4: Allora io non sono mica di un leone, sono di un scorpione, ma c'è
0: novembre.
4: La cosciame di Yamaha.
0: Si di novembre allora?
4: Di
0: noi, perché a mamma di noi,
4: a mamma di noi, perché la giacingame ci amò,
0: e di a fine d'ottobre esattamente, ma fine d'ottobre e dopo all'entrée
4: di
0: novembre,
4: si
0: di novembre, d'accordo. Bon, e ben il faut s'accrocher come noi giù in sud,
4: si vuoi
0: scrivere
4: di un scorpione, ci
0: sotterremo, ogni tanto è capace anche a pizzicare,
4: no, non ci aggheremo
0: mica, no, è detto. Abbraccio vostro, buona fine di settimana di nuovo, a Beige. Allora, c'è una telefonata, non so se è per l'emissione o se è per domandare un risignamento a nostra amica, non so, Julie, se tu mi vuoi, se è per l'emissione o mica, boh, così no, mettiamo una canzone con Bidalba, ecco, sarebbe la canzone che tratta di suo luogo così bello di noi, o Valazorma. Dunque, aspettiamo 04 95 38 28 28, a subito.

0: Bidalba, écoute, tu sais, mouvat un giret, un falazorm. Allez, andemou naya, tu vois, con Guylaine, bonjour. Oui, bonjour,
1: Lyonka.
0: Comment andemou odie?
1: Ah, ben,
0: je suis grave. Bon, ben, tantôt, alors?
1: Ma braccio a ce qui s'est passé. On a braccio à un amigo de Azep, encore Bartholomé, digo.
0: Quindi è forse l'emissione la più bagerina io al mondo, eh? Tutto mondo si vage, eh? È un piacere. Allora andate. Ah, sì, tu sì, è bella sicura,
1: eh. Allora io parlare di qualche espressione. Allora, prima ce n'è pas quelli che sono arrivati. Bon. Alors, essa uskaku disiloga.
0: Essa uskaku disiloga.
1: Uskaku, du circat appena e venediskakana.
0: Ah, ben, disegu. Ah.
1: E poi di no, dans ton libro, parlano di no di iskaki.
0: Iskaki, uskaku, les échecs, alors.
1: Uskaku matu.
0: D'accord, oui.
1: Après ça, mi, puis pour essa, quel qui s'est dit. Che ha perso, che capisce mica tutto, no? Mica...
0: Uscacco matto sarebbe forse matto non è un scemo, ma posto che si dice che chi segue è matto è scemo, a Susan Sugosti, ma uscacco matto forse che c'è un rapporto con esceco e matto, non lo so, posto che i scacchi ha dato un nome, hanno dato un nome di l'esceco su yogo, come non lo so, come scacchi, dunque dopo alle o a relazione Gusti non la conosco mica.
1: Allora,
0: ma matto sì, matto perché si è matto è un scemo, eh?
1: È un scemo, si dice così. Dopo usi tornano un sciacquotto.
0: Un sciacquotto?
1: Un sciacquotto,
0: sì. Ah, buona, la conosco mica, ha da scrivere.
1: E aiuto cercato di no e viene di timbre, timbre, tampon, in francese, eh?
0: Ma allora,
1: timbre.
0: Timbre d'acqua, ah, tu sì. Si sciacquotto.
1: Sciacquotto,
0: E d'altronde, io alla Nina penso che non è che in Balagna ghiaiscono, dicono si sciocco. Poi non l'hai detto mica sciocco, perché sia che è scemo.
1: No, qui si dice piuttosto tonto.
0: È tonto, è lì a doa longa, è scemo, asolenza, bon, non
1: asolenza,
0: so. Ma è sciocco, non so, a conoscenza mia, non so che io alla nina ghiaiscono. Dunque, sciacquotto, ieri mi ha fatto pensare a sciocco. Poi si di nuovo a contrazione di sciacquotto, a sapere.
1: Ah, e può essere.
0: Può essere.
1: Dopo usi tornano usi giovani a Ubusso e a Upiripi.
0: Ah, Piripi, c'è la tupi, eh?
1: Piripi, su di noi. E in Aria, tu si dici a Ujaja.
0: Ah, Ujaja.
1: A Ujaja.
0: Usi giovani a Ujaja.
1: A Ujaja,
0: la di un te.
1: Si dice assai così.
0: Guilaine, faccio un'altra parentesi. Voi che siete bibliaggi a lingua iacina e poi sono i vostri luoghi, non ti sono parlato delle scelte di un libro iacino, di suo lavoro che è stato fatto da... Penso che è interessante per noi, allora, ma anche più per quelli che stanno in Aia, cioè.
1: Allora, è interessante, mi pare. Ma la radio la comprai. Vi chiama la radio per...
0: Mi gira dedans, c'è mica, giusto per avere un trubare. Allora, continuiamo con quelli che sono, con la risa.
1: Mi vaccini un staccio di noi.
0: Ah! Ne va in un staccio, ah bon?
1: Un staccio.
0: D'accordo.
1: Un staccio è tavunato, perché sei con un'amica sciarbiello.
0: Forse sì, poi se... La conosci amica, personalmente, questa.
1: Allora, vuol dire, Al contrario, perché capisci tutto.
0: Ah.
1: Allora,
0: a studio, non gli a studio.
1: Si dice quello che capisce tutto, quello che si capisce sotto a pietra.
0: Ah, questo è bello.
1: E è lui, quello, vedi ciò che è piattato e che l'altro è l'inimica.
0: Allora, aspetta, che sta dicendo la diascriba e capisce
1: capisce tutto, capisce sotto a pietra.
0: Sotto a pietra, d'accordo. Capisce un cuso che gli è piatto e lo...
1: Che piattato che l'altro non è l'inimica.
0: E...
1: Si arriva così.
0: Eh beh, interessante questo, ah.
1: Questo è piuttosto più assurdo che l'altro.
0: Mm-hmm.
1: Eh? Allora, dopo ce ne fai i soldati,
0: che ti soldi.
1: Allora, sai, conosciuti i ministacchi, un gancio ministacchi.
0: Yeah.
1: E questa ha tutta un'altra ministacchi. A tutta un'altra e l'ambo in francese la meçon.
0: La meçon,
1: il pas piscautote. Qualcosa di importante mi pare.
0: Posto che siamo un navio marittimo, su posso e così. Una che è bella in Bastia, uno che è ranci, gustizi, tutto ciò che volete sull'audio, dice questo, ma la duete già, un rendimento a bordo.
1: Ah.
0: È bella questa, io no?
1: Sì, sì. Mica male.
0: Questo è un rendimento a bordo, beh, dimmi, si dà di tutto.
1: Si tutto questo,
0: questa è Bastiaccia, allora.
1: Ah, questa è bella.
0: Ah, yeah, no, ah, yeah. Cioè, trolla questa,
1: yeah. Yeah, yeah. I greci, di nuovo, tra i greci mi stacca.
0: Mm-hmm.
1: E quando c'è più soldo, non c'è manco un soldo per fare un cieco. E non c'è manco l'ora.
0: Sono tracci a dire rivoletti, c'è... un mondo a Berun, si conosce a Zeguida, ecco. C'è questa in no. Stizi, Guerin, Cigu.
1: Cine.
0: Allora, a dia saluta a Paolo Zanto che mi manda un messaggio. O scacumato, di esso che li diamo le fou aux échecs. Dunque, è bene, è una bezza di Uyogu. E no gentro Igo, si che dice noi in sciocco, dice noi in a sciuccagina o a sciucchidina. Dunque, vede sciocco si dice mica unicamente in Balagna. E poi Maddalena go ringrazio, concernendo emo parlato ansura di Pedro Vache Nadal, un era mica Zartor, era maquilleur all'Opéra Garnier in Parigi e dielo che aveva mascherato i più grandi, Pavarotti, eccetera, eccetera. Dunque, a ringrazio questa informazione. A sapere che c'era un rabotto con l'opera, ma era maquilleur e mica Zartor. Ecco, a precisione.
1: D'accordo. Ci siamo stati di...
0: Eravamo ai isolati, quelli che un rende a bordo,
1: E poi dopo c'è quelli che spendono tutto.
0: Ah, tanto questi...
1: Ah, quelli, così,
0: quelli che spullano, yeah.
1: Allora, un lascia cadere a un soldo.
0: È bella questa.
1: Yeah.
0: Aspetta, la già scrive. Un lascia cadere
1: a un soldo.
0: è bella questa, io.
1: Yeah.
0: Un lascia gaglia usuro, io.
1: Yeah. E poi, qui, azzarda, i soldi di Manzi. Manzi,
0: i soldi di Manzi. Ah, Manzi, d'accordo, come un manso, d'accordo, io.
1: Oh, vuol dire che, ti ho capito così, i soldi che lottano, mica quelli che hanno da rientrare, perché si è chi yoga, piuttosto che può giocare.
0: Perché espressione, come dice esattamente espressione?
1: Azzarda, i soldi manzi.
0: Azzarda che vuol dire azzarda? Ah, d'accordo.
1: Come si può dire?
0: Ha più difficoltà a capirla questa.
1: No, io ho capito, ma...
0: Perché isolimenti sono come... Eh beh, isolimenti saranno piuttosto isoli... per qualche sia che tenne isosoli. E mica uno che...
1: No, isoli... che
0: l'ha vinto, dimettimo.
1: Che l'ha vinto, ma azzarda.
0: Gli azzarda con capisco mica, questi.
1: Ha
0: cercato, non ha mica capito. Io perché vede uno che dice mi ne viene un altro, caccia appena dove ci isoli, ai isoli stirati, come per dire, non hanno mai visto i soli, vede? E dunque, i soli che sono mossi, sono soli accadastati, che sono tenuti, non so, capisco così, ma di sicuro. Penso che mi sbaglio, ma di piuttosto non ti capisci dura sul corpo questo è un begu d'onto, un begu mica. Ma per chi si agirà?
1: Pidi risichi, pa spendi i soldi.
0: Ah, d'accordo.
1: Dicine così, speculazioni.
0: D'accordo, dunque, azzarda i soldi immensi, e questa
1: a spiegare. Azzarda... Non è mica sicuro, ma spendi, ma non è mica sicuro di ciò che sta da passare.
0: D'accordo. No, era, non usassi azzardo o azzarda, non la conosceva mica questa parola, Gustier, per questa che hai avuto forse difficoltà a capire usare. D'accordo.
1: E quello che ti impiede qualche non è mica sicuro e spendo, metti...
0: Allora, torna a Baurusante, mi dice che isolimenti sono piadi fagioli e vagioli. È tutto contro di ciò che ho pensato. Vede che ha speso pensiamo in una maniera, allora che ci le ria pensato in un'altra maniera. D'accordo.
1: Ognuno pensa a sua maniera, sì.
0: Pensavo mica in questa maniera. Non è mica va di noi nell'emissione sana, ma era semplicemente per cercare di capire il meglio possibile. O se vuoi avere un'altra?
1: No.
0: Sentite. Dunque, vi tenete tutto, vi ringrazio. Una bella fine settimana e una bella fine giornata prima.
1: Altrettanto.
0: A Biagia Ghilena, un distione, a Biagia. Mi puoi contattare di nuovo, continuate, ringrazio quelli che hanno fatto a Immercia di mandarvi un messaggio, sì, non ti ho telefonino, se vuoi la vedo, così no, non ti ho pagina Messenger di Giancarlo Marsili. Allora, andiamo in Nizza, dopo passeremo a Castiva, ma prima c'è Filippo, salute.
2: Saluto Giancarlo, saluto a tutti i nostri amici sono passati a Ghilena, a Ua. E allora, una conferma, dico so che ho inteso, i Leoni di 21 luglio a 21 agosto, e giustamente c'è un rapporto con il segno di un leone.
0: D'accordo, e come muoiono in fuori?
2: Come ne è stata detta, allora penso che era stata detta l'emissione per un nostro amico Luigi
0: Giacomoni. Ah, d'accordo. Forse sì.
2: E dopo, allora, in Bergue è sciocco, così dice, sciocco in Bergue.
0: Io pensavo che la
2: gira... No, sarà il liso, tutto.
0: No, a Valagna sì, ma Gusti, un amico, è lo stanno dentro i agosti, che non osio, dunque... Proasile che... Dice-no così. Dice-no anche a Sciuccagina, o a Sciucchigina. D'accordo, vede.
2: Hai rimarcato che assai parecchie parole si sentono in tutta la regione di Accino in
0: D'accordo.
2: Iacini, qualche volta parlano appena con i Valadini.
0: Ci saranno stati rapporti, forse, a mentuare.
2: Dopo, continuando, non so che l'ha detto la nostra amica Ghilene, ciò che ha detto voi, non te quelli che sono ranci, si può dire. Quando ha detto con Giulio forse ne ha parlato, c'è un'espressione sempre in Bergue che si dice, ma come l'ha giuntesa, questo o questo un mangia per un caga.
0: La duetta senza l'ultima parola. Questo un mangia per un
2: caga. E poi a voi che c'è scritto, faccio partire da lì.
0: C'è di voi che l'hai detto, io.
2: Lo rivendico.
0: Sono di Castineda.
2: un piccolo scritto Giancarlo che ci va tutta mano e vi già radio perché dopo
0: ci direi di
2: Ghibera sono nato in Nizza ma non sono mica nizzato e senza un levischizza soccorso e un azzardo dice noi Santa Bane chi dirà più amanente, che ha portato babi e mamme a stare in continente. La nuvata a malincuore e solo per necessità, guardando strasi e suore e con speranza di voltà. E noi, poi, residilli,

0: prima imparera, femmo tutti i nostri sforzi per salva a Dramandera chi dant'altri amiche gorsi. Anche vuol di Corsica puemo essere veri gorsi.
1: Ecco. Ah, ma a 1200 sono d'accordo con voi.
0: Voilà, no, allora vedi ahí perché che l'ha scritto perché mi è venuto, perché faccio manco una regina anni, hai un amico che travagliamo semi, ma era appena come posso dire, era appena giroso che dirà corso. Voilà. Ah. E allora qualche volta mi rimbicava, mi diceva, ma tu sei mica corso che sei nato in Nizza. Allora ho detto, io sono nato in Nizza, è sicuro, ma bon, tutto il resto, il sangue, tutto ciò che tu vuoi, le corso. Ah no, sei nato in Nizza e sei iniziato. Allora dico, tassette, hai un cugino Gernale, è nato a Saigon, è un amico chinois, eh.
1: No, ma sì, bella Zigo. Quando è l'Ugine, che hanno avuto lo stesso percorso che ho visto, quello di Ostri Barenti, dopo Evami si sono installati, o sono fermati, o sono portati, dopo a vita ognuno ha avuto a sua strada, o sono così, e so che conti di salire, che può venire sempre, da voi sempre, e sa lingua che avete in bocca, che respirate a Gorsica, dunque non c'è. Non c'è dubbio di questi.
0: E poi l'allievo che ci hanno dato i nostri parenti nel modelluto, e questo è chi ha fatto, perché se, come disgraziatamente, come parecchie va mia, c'è stata una dagliatura, come l'abbiamo sempre detta, tra i parenti e i violi, e non c'è mica stato Salea, dunque dopo l'affare è perso.
1: È perso, allora così, no? È difficile a riacquistare.
0: C'è un che chi sia dando tutti, chi sia appassionato, poribia usolco, ma è più difficile.
1: Allora, abbiamo una piccola transizione corta a corta, sì. per dire che da oggi, sino a domenica, in Alo, vicino a Marseille, c'è un famoso salone di Lady Dori Gorsi. Lady Gorsi ha un nome a Emmanuel. Manifestazione, fra tutti ci sarà di noi il nostro professore che sarà presente con tanti altri, quelli che sono vicino a Alo, vicino a Marseille, voilà, 93 giorni si buono a faccia.
0: Penso che ci sarà di noi un nostro amico paesano Andrew Ilon Luciani.
1: Penso che si affaccherà. In tutti i casi salutiamo Jean che è appena a Ugabo di Dutugue, nostro amico Jean. Jean d'Alcolette e dopo d'arredo, allora Berghi, perché dopo quando lui finisce questo festival ce n'è un altro davanti a Chiesa di la Maggiore in Marseille, c'è un primo festival corso in Marseille, dopo è così, che si chiama Isola, Festival Isola. Costi di nuovo a Gorsi che sarà più che presente durante 92 ore.
0: Marseille è la capitale di Agurs, grazie a Igenoma, vedemi che tutte queste manifestazioni Agurs, con me ce n'è più Marseille che
1: ma Croce, come ma va con tutte queste capitali? Perché tutto il mondo rivendica la capitale, Ajaccio, Biguia, Bastia, Corti, Marseille.
0: Segno che Agurs che pesa qualcosa, tutto il mondo ha pure.
1: O tutte non perde fondo di capitale, o resto.
0: Questa allora, è un nostro interesse.
1: Filippo, ringraziabile, una bella fine settimana.
0: Un saluto a tutti, a presto.
1: A beige. Continuiamo di dire oggi, tra ore meno e oggi, passiamo per Castival, Diago Musanto, buongiorno.
2: Saluto a voi, saluto a tutti, saluto a ognuno.
1: Saluto.
2: Ieri sul Leoni, è sempre che facevo più caldo, che sono sotto a un segno di un leone, sempre da lì. Allora, per gli esempi, giustamente, per un leone e per una salata.
1: Yeah.
2: E lui, Brionegia, pensa a quelli che fanno a bermacultura, che lascia l'arma.
1: Yeah.
2: E beh, ha soluzione.
1: Ah, è una soluzione, forse.
2: È una soluzione e poi c'è perché è la natura. Tutto nasce imbuigliato con l'arba, con l'albero, con tutto il resto. Allora, vedete come qua, insomma, esce troppo
1: raigali.
2: Accicati e raigali, tanto una maniera, un'altra l'altra, un'altra quell'altra, cioè esse aparti a tutto e cioè a tenere conto che non che il cambiamento di clima oggi è una realtà, quando era mica ieri, ma ieri c'era meno vittura, c'era meno avio, c'era meno frazzo, c'era meno tutto.

0: peux trouver.
1: Ben on sait, c'est bien de vivre dans ton journal. Tu as un piscaor in Bastia, va mis à bon, paga pesco, un tonneau, qui a un tonneau giallo, hein, qui si droit di regola unicamente au berceau Tahiti. Vied? Donc, segno qui i mari zoccali, hein?
0: Dunque, io ho attassi a natura e lui pensa che a natura si deve attassare a ella, è un contrario, si lamentava e mi provato, ma ci arriviamo che oggi siamo dell'ombuto e che sono cambiamo mica natura, l'affare adesso è un po' complicato.
1: Ma c'è però, più in considerazione, Berri.
0: Poi c'è, faccio un scorno a Ubresco, con l'arba, con ciò che nasce, e avessi pensato nei 200, beh, forse ne pensare nei 100, ma ci vorrà comunque a cambiare la natura.
1: E poi, il buon problema per uno nostro amico Giuseppe è che a rombo di Maginca tutto, l'arbo non ce n'è più, dunque la manco mette bene.
0: Ha detto che ci sono a mezzo pomiori, dopo pomiori faceva l'acqua, cioè a prova così che c'è, che ci siamo tutti, ci vogliamo un po' con ogni cosa, non c'è mica esse. È così, la natura è fatta così, la natura è la stessa, è fatta così, da un orso quando lo lasciate in culto, ruota dell'arbo, di tutto ciò che ci nasce a bere di maniera naturale, e uno aiuta l'altro e uno protegge l'altro, anche quello che ho io.
1: Beh, ecco, è vero che
0: non
1: elle...
0: mica attenzione, non voglio mica attenzione di giardinarmi agli adepti.
1: Manca appena, no, ma è interessante.
0: Credo che la potesse a maniera di giardinare durante la maniera.
1: Ma poi è anche interessante bere, forse che ad arrivare è ancora a baciare a prova, la noiso, biremo.
0: Perché non provo che tu dica dei gemelli guardati. Non lo lascia con l'allarme e poi se non basta mica lui ci mette un tendone in alto, che cosa vuoi dire?
1: Birra.
0: Ecco.
1: A ringraziare Bidiagum Mosanto. Poi una bella giornata, Beji. Allì, s'avanza, si unge a trovare Lorenzo, buongiorno.
2: Salute. Salute a tutti, a quelli che sono passati, a quelli che contano le storie. E che c'è sempre una meraviglia di sentire.
1: Allora,
2: oggi avremo una puntata di vento,
1: tocca a te, io.
2: Allora, tocca a tutti, ben inteso, quelli che ci chiamano. Allora, oggi era tranquillo in un locale e un momento dato pensava a un uabone, ai muovi uaboni che ci hanno guidato per un bello pezzo. A chi è appena di più, a chi è appena meno. E quando sono giunto la sera in casa, ho già avuto questa pensata, sai che si prende i luoghi in due tu sei nato, e i wabone e i mamone sono ritratti all'angolo di Ugelmino.
1: Yeah.
2: E c'era un wabone con due mule in mano, con il suo cavizzone, e i suoi dintennuli, con il suo cuffetto, la sua camicia a quadrilli rossa, e uso pantalone di velluto e dopo c'è l'altro caccaro che aveva una mula a mano e che dirà ancora un poverino gli mancava anche un braccio, si riconoscerà e che sellava e che insumava le mule con una mano sola. E questo è un caccaro, Francesco e Ernesto, e lui erano tutti e due appassionati di cavalli, di mule, di sumeri. Ma era a tutti e due a limita, uno era mulattiero e l'altro allevava cavalli, mule, sumeri e aveva cavalli intieri per fare produzione di aianti locali che volevano fare in piazza sumero, a sua giumenta ad un bello sumere. Manco tutto ha fatto uno strale che aveva le conoscenze che aveva fatto nei sumeri ai continenti, veramente bella roba, attrezzata e accuzzata come lo si era. E tutti e due l'avevano avanti a me e avevano i suoi cuffetti con le sue camicie. Una aveva una camicia turchina a cui quadrilli e l'altra aveva una camicia rossa a cui quadrilli. Allora mi sono detto, vorremmo fare lezione. E mi sono detta di per me, io lezione all'altro ne voglio io, ne voglio fare. Ma mi sono detta di per me, voglio fare quello passionato via Corsi, corsa è quello appassionato di lingua corsa, è quello che è appassionato di non scusi, e fai il muro in piazza, e chi dà più per le mattine, e non si mica capace una mattina di mettere un coppetto e una camicia quadrilla di rosso turchino. E di sta riflessione così ha avuto quasi vergogna. Mi sento? Mi sono detto, noi corsi, tutti quelli che stavano assenti, io sono appena dispiaciuto di essere uno di quelli che la mattina mi mette un pantalone che ha l'uso continentale o hanno uso nomi queste montagne di continenti, di quelle come Timau per queste montagne, i pastori, e quelli che facevano le montagne, diceremo scoperta e tutti quanti. Allora mi sono detto, perché che già una mattina mi mette mica un piccolo colpetto come all'uso di certi cantatori in due noi, che quando io vengo mi commuovo assai, che so ci del mio paese, e per quella nata la scena per cantare, mettono un suo colpetto con la sua camicia bianca, certi si riconosceranno.
1: E un gruppo madrigale, così è detto.
2: Ah, un gruppo madrigale, e ne ho fatto parte anch'io. Penso che sono stato i 4-5 primi che ho cantato nel gruppo madrigale. E mi sono detto che tanto quando considero Duccio, con più Pasquali, quando partiamo a cantare per questi paesi, ci mettiamo i nostri colpetti. E mi si pare essere un omone fiero di parte come colpetti, hanno camicia bianca e i moscherpi neri. Allora mi sono detto, perché regio ci fermo tante lezioni, e ognuno di mica una mano a mettere due colpetti e la tua camicia, e avere un muro di veste di all'uso gosso. Chi ne penso io anche?
1: Allora, Agostino, di una domanda, di essere onesto, non ci ho mai pensato. Penso che ognuno si veste come lo risente. Se la diventa a te una mano, se tai a olio di mettere su gruppetto Agostino, falla e trovi di un affare magnifico. Non è mica diciamo, un vestito che dava all'uomo, ma può partecipare appena. Ma se, come posso dire, in ricordo di Uechi Lutogue, già di appena l'idea di un gruppo madrigale e poi d'altri con delle zone in ta scena a maniera di Uechi, non è mica così all'azzardo, è riflettuta.
2: Hai aumentato un nome, io nomi mi piace.
1: Nome, ci non da dire.
2: Ma un gruppo madrigale gli è per via di Juan Camello, che ha conosciuto, che mi ha parlato una prima canzone. Che quella che dice a mezzo a questo mare c'è un bastimento. Vedete la canzone alla giurita nuda via 9 anni. Ma la canzone era un giro un taurino e l'abbiamo pagata. E è lui che via un colpetto, e tutto ciò che andava con un colpetto, i rilogi e compagnia.
1: Scusi, d'altronde Gian Camillo usò violino, quello che il gruppetto che lo porta non sta a scena, e quello che usò a bene.
2: Allora, li faccio onore.
1: Giusto appunto, è in suo senso, Gusti.
2: Li faccio onore, non da che di illa mi commuovo assai.
1: Ah, ma di capisco,
2: li faccio onore perché l'ha conosciuto oggi con un grand'uomo, con una ravezza, e che l'ha conosciuto bene, e l'ha sempre usato venire, che quando lo picchiava un bene, quando lo giocava un canetto. E mi sono detto, manco un affare per giusto per dire che noi ci vestiamo all'uso sportivo di un continente.
1: Ah beh, questa di dietro.
2: E mi dico, perché no comperia mica piacere a tutti, di rimettere il nostro piccolo coppetto all'uso antico, e quando andiamo in un luogo e vestute pulite e cambiate, mica all'uso pastoracci, di rimettere il nostro piccolo coppetto e forse ci metteria all'onore di uero maniera di vestirsi in corso, come tu sei sempre vestuti.
1: Beh, dice Radio che hai un tevace come la vuole, io domani so di droga che tu sei vestito così mi verrà piacere, non so mica io so la diametro mica, non ci ho mai pensato, ma se io ho gruppetto di mettere, non è mica un caso, domani a buone, bella sicura, io ogni tanto porteria, questa è certa.
2: No, non è mica un ubicamento, ho capito. È giusto per dire che per chi no...
1: Per te ne memoria.
2: Per chi... No, ma non è manco da fare la memoria, perché memoria è così, non le abbiamo mai perse. È giusto per dirmi, a di per me, che perché una mattina hai cominciato a mettere un pantalone differente a quelli di Dondo, che aveva avuto la buona, che aveva avuto la buona, e tu quando ti reggi quello, e perché chi così, e perché chi curà, allora si viene a vedere che quando sentono tutte queste canzoni che mi commuovono, e tutto è cambiato.
1: Ah, beh, quindi a Uida, a Cubura i tempi di Odoa Bone, c'era una Moa, e chi forse non era mica la stessa di quella di cent'anni Nanzu, o 200 anni Nanzu. Quindi è l'evoluzione di Geradio di Uida in generale, e pediti che anche i studi in Biludo erano i studi i primi dell'armata francese. Erano quelli che facevano l'armata francese, che portavano i costumi in Biludo, e dopo, quando li sono passati qui, hanno lasciato in noi i costumi così, e era a Moa forse di metterli. Dunque, Moa e Bassa non arrivavano di appena a vita.
2: No, ma io so chi mi diceva di per me, ma questo era giusto come pare. E mi diceva di per me che quando tu vai nei luoghi vaschi, i luoghi vaschi sono vestiti a uso in delli, spesso. Allora, non è mica una moa, non è mica una vergogna. Ah, è no. Giusto che abbiamo cambiato la nostra maniera di vestirci, forse tutte, dalla sicurezza tutto è cambiato, ma io dico che so ego, due o tre cittelletti, anche un po' con vita io a stia, vestiti con il suo pettugolo, la sua camicia turchina rossa, io trovo che quelli che hanno aiunto dal nastro, hanno i... Oh, sti luoghi, sti delugoli come li sono vestuti, e sono all'uso, sono vestuti a corsa, mica all'uso corso, a corsa.
1: Hai capito, do intimo, io ho riflessione.
2: E mi dico veramente che perché eravamo così ben vestuti nei tempi, e i moaboni, lo dico, e i mogacari, più correggo, che gli misteri si erano autoridati, non inteso come tutti i giorni, mi sono detto perché chi è avuto la vergogna un momento vado. È cambiato tutto. E penso che sia un giorno truiente, giovanotti, vestuti con il suo colpetto, con la sua camicia a quadrilli, mi fa assai piacere. Non dico mica chi ora gli fa, o chi lascia.
1: No, di un constato che tu fai.
2: È un constato, sì, ci va, il lavoro.
1: E questo, per questo che quando ultimamente hai visto Gian Camillo in scena, e che Nanzo mi aveva conto che il petto che lui butta è quello che usava bene, subito faccio l'associazione Nudo Gabbo, e bella sicura che si commosso, perché attraverso uso violino c'è qualcosa di usava bene in noi che è presente, e tutto questo è una meraviglia.
2: E tutto questo è un uso di campagna, è un uso di nu, di la famiglia, di dando. E penso che parecchi che ci stanno assente hanno gli stessi idee che me. E noi siamo stati tutti allevati a mettere i nostri vagoni, i nostri mamoni, i nostri caccare, ed era così, si occupavano di noi.
1: È vero.
2: E dunque ricerchiamo sempre, non ci so più. Ma ci sono sempre.
1: Capita che ci sono sempre.
2: Ci
1: accompagna tutti. Sono qui, allora questa ne sono persuaso.
2: Io che so all'uso avanzare e di voler fare l'affare a un meglio che non posso. Quando faccio male, dico sempre canai.
1: Non mi capisco.
2: Dunque, queste sono pensate, forse mica quelle di tutti, ma.
1: Ognuno pensa come vuole, eh? È nostre, è così.
2: E dunque, io anche, allora, bacio a tutti, forse sono stato appena lungo.
1: No, ma era interessante di questa riflessione.
2: Francamente, la via in cabo, e tagliai anche una scaffare, un giorno che ci scontreremo, hai sempre un colpetto, quando ero un siderluccio che cantava con Ibio, e spero che un giorno poi raggiungeremo più.
1: È socco di brigo, ecco, che tu ci unghi, giusto appunto, a bere la guessa, ecco. Allora, Lorin, una bella giornata,
2: A presto.
1: A presto, a presto. Allora, andiamo a Vinsulasca, c'è Antone che è con noi. Antone, buongiorno.
3: Saluto, Ionca.
1: Buongiorno a voi, salute.
3: Buona l'anima vostra.
1: Benissimo, è contenta. Allora, stamone, quasi una buia d'ane.
3: Con tante idi, si non voglia scappare in paese, ma la
4: duet, attends un peu.
3: Attends un peu.
4: Ah, ogni tanto sì, ogni tanto libi a sfranciseggio.
3: Ah, lasciamo cuore. Allora, cosa, Lorenzo ci ha vestito per l'inverno e l'estate, eh?
4: No, ma...
3: Capisco,
4: no, finale che l'ha detto che l'Udane quello gruppetto gioio beh forse so colibri qui bella sicuro per tramandare la uso violino un giorno tutte non c'è nulla altro non da aggiustare
3: ecco. Tutto è detto Allora un saluto a tutti i nostri amici e poi voglio parlare appena di toponimia senza pretensione perché mi cade giù la pretensione e a diretta preparo un secondo libretto e c'è cose che ho trattato nel suo libretto c'è i nomi di lui che avevano sull'asca perché pensa che come si chiama Don Matteo Santini che l'ha fatto Diego Santini mi pare ora raccolta di tutti i luoghi.
4: Ah no, Jean-Louis Santini, con Cesario, Raffini, sono l'anno e l'anno che passano bei paesi. No, Jean-Louis, quello che ha fatto il libro non te l'arnaggi?
3: Ma giustamente mi pare, se mai salvo la verità, non l'ha più fatto per la casinca. Un pezzo mica.
4: Vivo su mica io, non so.
3: Io mi sono fatto. Senza vuoi fare paragone con le curve che li facevano quelli perché ogni mica li stessi di quello, ma ricercato le cose, tutti i nomi di luoghi a Menzolasca, fa il più possibile, e l'astronomo con Giulio Albertini, un paesano anche, che lanciano l'anziano la pulizia, poi che era priore la Confraternita. Ha detto, ce ne valiamo un piagne e femmo uscire i luoghi e ti insegnerai un degli suoi luoghi. Mentre quasi un'oretta e mezza mi ho fatto uscire la piagna, gli ho imparato più a fare sta male con te che di poi cosa è andato. E tutti si sono dato tutti i nomi, poi ne conosceva che chi uno, ma... E dunque hai deciso, ma lei hai già prevista, di raccogliere tutti i nomi di luoghi di Avenzo Lasca, ce ne ha poco messo, ne ha poco messo 150, a parte di Ublante Aie, sapere il catastro che è stato fatto a fine del XVIII, e con tutti i luoghi, ma anche un luogo non si mica catastrati, e di mera di un travaglio formidabile, perché come un nome si dice, il significato di nomi a toponimia si impara bene a fare, e abbiamo imparato bene pieno a fare.
4: E ci viene a 10 o 4, ma chiamica. No, 4 o 5 con piacere, perché dice-nous tutto il luogo e dice-nous anche di ciò che si è passato, ciò che lo gira non c'è più, se lo gira un pericolo, se lo gira un sole che spuntava prima. Un nome di un luogo dice assai, eh?
3: Da fare i nomi magnifici, per esempio c'è un luogo che si chiama Giavattone, so mica se esiste a Stone ne poi
4: così
3: Giavattone allora Giavattone se si cerca l'etimologia si vorrebbe una rossa Giavatta, ma non so mica se ci sia.
4: Allora questi ribedu sempre so che lui gira o Giancarlo Antolini perché lui era era specialista, ha spesso in materia di toponimia anche ciò che pare esaltare l'occhi non è mica forse l'origine precisa esatta, francamente. Allora un ciavattone forse sì che buiria, ma sono dubidoso io, tutti i casi
3: ha ragione
4: E più sempre l'esempio che di significativo di d'erba longa, che tutto il mondo può pensare, o figa bruna, si può pensare che c'era una viga runa, ma non da chi bere, erba longa, manca appena. Vede? E questo spiegava giusto appunto. Dunque, le parole possono di nuovo appena mudare noi seguli. Dunque, ci sono certi luoghi, se l'è scritto leccia ialada, come in due me, si può pensare che c'era una leccia, che un luogo è vicino al fiume, dunque è dialado, ma i nomi possono usare da l'oronimia di un'origine che veniva dall'acqua, l'oronimia di suoi scogli, e l'ironimia o l'idronimia, non so più.
3: L'idronimia è l'acqua.
4: So quella è l'acqua. Dunque, questi non so che i specialisti che a buona certa.
3: Prudente. Perché di questa maniera stanno per esempio la
4: fare. Ah, questa sì, beh,
3: un cacciatore. È un luogo di un brefo molto ruolo a voce.
4: Mm-hmm.
3: E c'era questi una vecchia a casa un giovattone, e esiste poi.
4: Ah, forse che tipo si chiamava Ciawatti, perché è una casata che esisteva, e
3: può essere anche questo. Per i bene, sapete, ma Giuseppe Etto, chi non ha mai giù l'origine di un nome di Avenzolasca. A Giuseppe appena del tutto, ha fatto pieni di ipotesi che non valiano un cartuccio, banteso le acqua, e ha finito per tu in un libro anziano di 1856, ma se è stato fatto, mi ricordo più l'autore, scusate. E Avenzolasca dice, Avenzolasca, un certo bois apparente la racine de Vence à l'étrusque, tandis que la terminaison en asca semble ligure. Ma Olivieri, au termine Vanzago, può bene dire un nome ladino di Venetius, qua agora la destinance a co, e qui potrebbe bene avere sull'asca la maison de Venetius. Ah, donc, c'est la maison du petit Vénitien, Vénétiolus.
4: Forse si, oui, de Cousti.
3: Oui, c'est beau aussi, enfin, il est capiché d'oïe aussi.
4: Non, en tout cas, c'est un ashtrawa.
3: T'en as
4: explication, c'est. Si capisce, dopo sapere se le areale o se le dopo è difficile
3: andare a saperla questa,
4: ma sì. I specialisti hanno studiato due lingue latine, greche, indo-europeane, pre-indo-europeane, l'affare rigola spesso,
3: l'affare rigola e ne sapete dottor Naui, dopo vi lascio la piazza ne baule. Le baule erano assai come l'acqua, c'era l'acqua.
4: Ah beh,
3: Giulio e Bettini mi dice che questi luoghi, soprattutto nei bauloni, così è andata come ne ho scuato, ma anche noi è vicino. Stamane ha giunto a conferma con, come si chiama, il direttore di Galea, mi ricordo che fanno ieri. Parlai di l'alleo di Uarmu a sede, sono mica lo si dice a Uarmu a sede, le verra sua, e c'era pieno di ghiarzi.
4: E beh, sono costi,
3: E Fegiano ha detto che Fegiano a cultura di Uarmu a sede, per poi far filare. E mandare un chilometro di filo uiono, mi pare, fatto in tutta la Corsica. E Banzulasca c'era questa cultura, si vegia in piaggia.
4: D'accordo.
3: Banzulasca. Queste sono le baule, e dopo l'ultimo.
4: E l'ultimo,
3: di appena mica avvisato, ma cioè, questo è Domenico Massoni, che ho consultato anche lui, perché ne sa. Che chiamano tanto un tanto, e dice a chi torna nelle baule c'è l'acqua e hai un bosto un riso.
4: Mm-hmm.
3: E luogo si chiama Risaia.
4: Ah, la risiera.
3: La risiera.
4: Yeah.
3: E lei dice,
4: No, ma questi forse che... forse berida, simo, se le assaiere gente, forse chi hanno dato un nome, mica tutti i nomi rigolano a seguri, può essere un nome che è stato dato 200 anni fa di noi, quando l'abbiamo messo il famoso riso, voyez? Dunque, tanto questi si può ritrovare l'origine precisa senza troppo difficoltà. Dopo i nomi i paesi, invece i nomi anziani, tutto, è più
3: complicato, è assai più lontano. E così voglio dire appena so che dire non c'è scelta, è assai interessante perché se non parla tutti i giorni, tutte le seconde, ma questi è molto più.
4: Allora ringraziate per una bella giornata e fine di settimana in noi.
3: Anche a voi, inshallah, e un saluto a tutti i nostri amici,
4: a beggi. Allora, ma basta per Tavira, Parada e Pontereccia. Prima di Tavira c'è Savir con noi. Savir, un saluto.
5: Buongiorno a tutti.
4: Salute.
5: Eh beh, anche io oggi vorrei parlare un poco di toponimia, come l'auditore non sa me. Voilà, noi, in Tavira, donc, bon, io, come avevo detto l'altra volta, ho aiutato l'inventario di toponimia, e in montagna c'è un nome che si chiama Usalto di Amuvra. Allora, suo nome è interessante assai, perché Didier vuol dire che non su, enfin, ha un'epica che non conosco mica, ma c'era di muore. Allora, che oggi non ce n'è più. Non ce n'è più nu regione, voilà.
4: Non è una brua di l'esistenza della nuova regione di Semouvre.
5: Voilà, ecco, perché c'è anche, mica troppo lontano, una grotta che si chiama Grotta di Amuvra.
4: Voilà. Ah beh, questa è una bella brua. Bon,
5: su nome, Usalto di Amuvra, mi contava un mio babone era nato in 14, ed non ti veniva mica. Ma aveva inteso parlare, pa uso babone, che, bon, non so se un arci, ed aveva conosciuto mica, questo un nato mica. Ma quella tombava in muri, pa piglia i cori.
4: Ah, yeah.
5: Voilà, è un luogo abbastanza negativo, francamente, bon, si passa, ma poco, voilà. E beh, c'è un luogo in cui ci vuole varca, quasi un tavolo per passare, e beh, contavano che mettevano una tavola, una pietra, e quando passava a muovere, si voltava, cascava. E quando era morto andava a tagliare i cuori.
4: È come una specie di drappola.
5: Voilà, ecco. Voilà, e donc voilà, vuoi raccontare questo? Perché, bon, è francamente, è un uomo che.
4: Usalto di un nome assai esperto perché ci avete bocca Usalto, ci avete Usalta Amuvra, Usalta Ubrede in noi, in parecchi luoghi porta un nome di Usalta Ubrede. Allora, la significazione precisa di Usalto può essere sia una oca, un tuvone, questa non lo so, ma ridruemo.
5: E giusto un ultimo coso, stamane anche io aggiunteso parlare di c'era un francese perché mi scappa parola d'un corso di un vera sua.
4: Yeah.
5: E beh, in Tavira ci sono sempre qui, mi scuso, qui dico un francese perché mi scappo un nome, ci sono sempre i murier.
4: Ah, i gelsi, i gelsi.
5: Voilà, ecco, voilà, e beh, c'è un loco, e ce n'è sempre 4-5, tra montare, voi, voilà. E beh, erano stati posti. Verso, io ho sempre un caso diverso sotto a Nabulone o Terzo, ma bon, d'après ciò che ho detto Taman era un po' cunant un
1: forse sì
5: tota Louis Philippe
1: allora io appena mio beach allora
5: non dica troppo voilà ma in carriera c'è un loco e voilà e so sempre cose che servigni a metà i vera sua non tu voilà.
1: Eh beh senti de bir ringrazio forse che avremo da allora oggi adesso appena gote che c'è da mancare un tempo ma di un soggetto passionante per l'affare di un uomo e usato so sicuri in coloni pare che hanno i soia perché di un uomo che ha già sei spertuto penso osavi bir ringrazio una bella giornata
5: ringraziare e poi a presto
1: a ringraziare un distione andiamo un'orezza guamado e un passiamo mica sotto Amadou salute
6: saluto io qua e saluto a tutti quelli che sono passati
1: tutto va bene?
6: È sempre così è preso le gambe
1: bon, allora.
6: Tutto è assai interessante la polemia
1: oui.
6: Per essere salvi dai Zuleoni da Lorenzo alla Ligiani un toccato per il croce che usò meno in croce ma brudetto da un leone è saltato il burro sa voce
1: felicitazione d'accordo
6: aggiunto a Lorenzo cosa Ludo poi ha parlato di Ludo abbiamo tutti a Giancamillo o a Bone di non è un cammino da là l'abbiamo conosciuto era sei amico con Moabone e all'epoca aveva fatto una poesia che parla di un illudo e la chiamata sono sempre un scritto
1: ah d'accordo
6: e tutti i miei anni l'ho spesi lontano, anche pure a 20 anni aspettavo la mano che mi avrebbe fatto scegliere un altro patto. Perché mi trovo solo, senza l'uso un giorno, e faccio sto voglio, chiamo il mio ritorno, non c'è più.
1: Allora, cambia di specchietti se vuole avere esattamente.
6: Tutti i miei anni l'ho spesi lontano, anche pure a 20 anni aspettavo la mano che mi avrebbe fatto scegliere un altro patto. Perché mi trovo solo, senza l'uso un giorno, in faccia sto voglio, chiamo il mio ritorno e penso a un zidello che pendia lo giorno. A strada è tracciata, un destino è scritto, a una sengrandata, so sempre un scritto. Guarda qui tu. Non c'è più
1: chi c'era un terzo bagno mica possibile ci gustava una fortuna
6: un tempo la mercata per la vita ingiuriata e di velluto sterrato dava i suoi consigli oggi è commettendo a tutti i suoi figli ma mi ne sono scordato sono sempre imbarazzato e così bevo
1: ieri ridurremo so che Luigi di noi Lorenzo non so giusto appunto attraverso i vostri villari in noi
6: si spezzette la un po' di guaio
1: bon allora questo mi spiace beh, bon, ma tenete non si sa mai per noi sempre io non si sa mai bon.
6: Ma facciano sempre di fetto quando avete bisogno
1: Amadou mi ringrazio una bella fine settimana
6: a beige.
1: Allì, Angelo e Stefano prima Angelo in Ponte Arece Angelo salute
7: saluto a tutti bon, allora un po' di storia di genealogia pure se certe volte storie vere sono più straordinari che vuole. Boh, sa storia comincia ad essere la città di Firenze, che è sempre stata partenaria della nostra isola. Firenze, dando al secolo XV, ricca della sua storia, ma ricca in un del suo commercio e di suoi scambi, per diventare piazza finanziaria più potente in Europa durante parecchi secoli. E la sua ricchezza li veniva dal commercio di seta, ma in un assai di un commercio di lenzuola e lana. Non è mica solo un segreto per fare i belli colori, ma sente i lenzuoli erano lenzuoli più dolci, con i rotoloni di Avalchera di Zomolini e poi hai una maestria di pepettina all'anna rustica, vedete quello che
1: significa?
7: Sì, in francese si dice cardé.
1: Cardé, è anche in corso, cardà, cardà si dice in corso.
7: Erano i suoi artigiani che hanno fatto la fortuna di sagità e quei banchieri che hanno saputo creare questa bella moneta, fiorino d'oro, che in tutta l'Europa è stato come l'euro avanti l'euro, se volete, tanto non mi dico. Bon, allora, se lui ha 20 milioni qui, se lui che fortuna che hanno ammansato tutte le ricchezze di Sagità, c'era famiglia di Gommo.
1: Medici
7: e di Luca Bitti, che erano banchieri tutti e due. I suoi uomini erano uno più ricco che l'altro, ed erano quelli che facevano i più belli palazzi che ci sono ancora. Un palazzo Pitti, mi pare che ci sia sempre ancora.
1: E poi visitato, c'aveva dei giardini d'arredo e tutto.
7: E pare che è bello come Versailles.
1: Per me no, certo, ma va,
7: non c'è mica galleria, ma ci sono le gambe.
1: No, ma il palazzo Pitti è magnifico, ma penso che non si può mica paragonare a quello di Versailles.
7: Boh, è vero, pena di cose, siamo francesi un poco. Si sa che fatto quei bioni di Filippo Brunelleschi, quello famoso architetto che ha finito il Duomo della cattedrale di Firenze, che era un tipetto, quel Luca, allora Pitti è il più ricco, allora che i Medici ha fatto va da Brunelleschi un palazzo più maior, quello che mi ho parlato avanti, è uno dei più belli d'Europa. Bon, se lui e famiglia erano insieme, d'accordo, ma dopo una lita, perché chi sarà stato politica, perché chi, così, i Medici erano guelfi, partigiani di Obama, e i Bitti erano partigiani di l'imperatore, mi pare, di Alemano. Allora, Ferrando il violo di Bitti se n'è andato per stare là, si dice, in Corsica, e si ne sarebbe cullato fino a noi qui, per piettarsi in del solo luogo accanto a Morosaia, che oggi si chiama a casa Bitti d'Augustino. E suo nome avrebbe fatto questa casata qui, Bitti Ferrandi, che è diventata casata.
1: Voi parlate di Casabidi.
7: Casabidi, perché vedi io, dopo in 1793, per compiere qui, un altro che parlava di questa famiglia qui, il famoso colonnello Ferrandi, amico di Bauli, si è trovato in Parigi, condannato a essere ghigliottinato dai rivoluzionari. E di grazia all'abbato André, che è un suo compatriota, deputato e coraggioso, l'ha aiutato per scappare in Firenze, lontano di tutti questi scemi della rivoluzione francese. Allora, oggi ho parlato con un storiano che si chiama Jean-Christophe Ortigoni, che ha fatto la Memoriale Corso 30 anni fa, 40 anni fa. Conoscete questo
1: conosciuto
7: ci eravamo quasi tutte le mattine qui, parliamo di storia,
1: quello
7: che mi ha detto poi vorrei andare a parlare di quelli di la storia vera. È vero che pare non vuole,
1: ma sono i medici che dopo hanno comprato a Vine o Barazzo Pitti.
7: Una donna di principessa, non lo so, di famiglia di Pitti, sì. Caia garchi solo, perché c'è un garchi solo.
1: E allora, ecco Berodie, era interessante perché...
7: Buona fine settimana.
1: Vi ringrazio altrettanto a Obiege, a Beige. Firenze che è una città, a conto mio, straordinaria e unica. Allora, andiamo in sotto, ma viene l'emissione con il nostro amico Stefano, tocca a te e a botte oggi. Stefano, buongiorno.
8: Buongiorno, sono con il passaporto di Borboia.
0: Perché c'è
1: una volta sola, ma posso accertare domani sa di testimoniare un po' di mica e se basse partout.
0: Monsieur le juge, c'est pas lui.
1: Voilà, on passe à des mecs à Bertout, juste un punto.
0: Bonjour.
1: Salute, salute, ecco.
0: Bon, on dit des mecs à Carmina pour garder.
1: Il y a Carmina. Ah, tu es tout garda, excusez, il y a Carmina, il y a des rajouts. Non, Carmina, Carmina, là, n'est-ce pas, oui.
0: Alors, où est tout, je n'ai d'où, où est tout, je vois où est tout, lisse et rigato. Ma poi più conosciuto di noi, vedo Tarigato, credo che te così
1: Eliane Higgins ci ne aveva parlato giusto appunto di si oui oui lo di questi.
0: Ah beh, oui, no,
1: ma ricordo io.
0: Ma più conosciuto vedo Tarigato, Arigato che. Credo che non conosciamo tenuta cose.
1: A de noi da qualificata di corsa e radio,
0: voilà.
1: A de noi da corsa.
0: Usalto.
1: Ah, usalto, io ditemi perché mi interessa.
0: Bon, parce qu'il y a une montagne de cagne, tu as l'alto Mouvrino.
1: Ah, donc, un autre alors, oui.
0: Bon, on a mis un luogo dove les altani e i Mouvri. Osalto viene dal latino saltus, è un bosco, una foresta.
1: Ah, ma io pensavo che c'era un'altra spiegazione, d'accordo. Ah, ouais. Donc, Osalto. E allora, donc, è un bosco, oui. E allora, quando lo si sente Osalto Ubride, Osalto Mouvrino, donc c'era una foresta, forse Gucco Barretti Mouvri.
0: Se può pensare che se può dopo essere molto dubito sulle poche mica che sta avendo in cui muove questa sì, ma usato non è mica la vada esaltata.
1: D'accordo, d'accordo, d'accordo.
0: Ci sono anche quasi romani di Gianfè, un luogo di foresta qua.
1: Questa è a Broa giusto appunto che spesso possiamo pensare qualcosa che ci pare logico e infatti proasine una non da chi bere con
0: una montagna di cagna che un luogo che abbiamo usato Mouvrino tutta questa parte della montagna buona specie di carpiccia cantunicia c'è un buon po' di scopi a un momento dato c'è una pineta una bella pineta quella si chiama usato Mouvrino
1: E c'è una montagna in nu, in bocca a Occa e Usalto.
0: Si trova a Mandaluca.
1: Yeah, ma sa Occa Agosti sono dei gomica scimità di Giraglio, verso Gurtinese, per far corto.
0: Come le cose, quando voi trovate cose vignali, i luoghi che chiamano i vignali, non niente a vedere qua vigna. Vignali allora. sono luoghi d'acqua.
1: Ah, interessante. Non la sappiamo mica, no, d'accordo.
0: Quindi lei qui sotto Bucugnato, quando andate a caccia un giorno, lui si chiama Vignari, sotto Bucugnato. Quella vigna non ce n'è mai stata, un luogo umido, non c'è mai d'acqua.
1: Beh, il paese Vignale, qui è vicino a Bastia, su Bossui, è sopra un fiume, questi si trova sopra, sarà forse la spiegazione, questi.
0: Normalmente Vignale è un coso d'un...
1: D'accordo, un rapporto con l'acqua, mica con la vigna. D'accordo, e beh, tanto viene un sbaglio possibile.
0: Tremendosa
1: assai, è bene. E poi, forse Azabed, ma la diai, Paolo Andrea mi manda, le Verasua e Luigi Uguchetto.
0: Ah, questo non lo so.
1: Voilà, Uguchetto ringrazio, Uguchetto beh, le Verasua, circa...
0: Ah, il Murillo è a Chialzo, vuoi dire a Chialzo?
1: Beh, io dopo dire.
0: È
1: la stessa parola. E Uguchetto, dunque, per le vera sua.
0: Ah, questo non conosce mica.
1: Eh beh, vedi, ogni tanto impariamo qualcosa con dunque. Bon, eh beh, oste, una bella fine di settimana, approfitta di voi per. A lunedì, bene, si dirà, con piacere.
0: A vedi.
1: E che da ringraziare a Paolo Andrea per questa parola con conosce amica e con cui descrive gusti giusto appunto Uguchetto. Allora ben, siamo giunti alla fine di l'emissione per oggi, a già ringraziare a Domè, a Camillo, a Giulio Nigoli, a quelli che sono intervenuti. Numerosi torna Eri c'è stato un mondo oggi e allora ci campiamo tutti insieme. Un saluto di noi a quelli che ci ribieranno più tardi, quelli che si trovano fuori di nostra isola, a tutti vi prego più bello a lunedì di oggi e continuate, non ci lasciate mica e tutti insieme faremo avanzare la nostra lingua.

0: Magagna, alors a caï d'abord là d'un film usan ou qui va gérer des gouches ta maladie.
1: Perché un film va gérer sans être insultante, in beje gui tu.
0: Ehi, insultante.
1: Ie.
0: Ah, si tu qui passa au dodem pour injuriami.
1: Babin, hai venido, puoi mu va a nostra gronaga.
0: Faccio che tu boli. Ehi, un ti parlo più.
1: Plus fort que moi, conte a storia ER a dit John Davidson. Un homme au goût syndrome de Gilles de la Tourette, cuni chud ou bezo azione di sensibilizzazione e non tachta badulugi. Un film è stato realizzato da Kirk Jones, cuni Chudo pe aver realizzato Nanny McPhee. Avem ou di già parlato di biopic, o filmi biografici. E questo qui è costruito di maniera classica. Au principio, tutto va ben, ma la bene di un personaggio è guastato con un elemento disturbatore. Qui, il sindrome de Gilles de la Tourette. Dopo ci sono le prime difficoltà, gli scontri con personaggi che aiutano l'eroe. E infine, tutto si arrangia.
0: Forse perché tutti i destini mai sono così.
1: O perché di un modo di narrazione che bia di ave.
0: E io penso che di un
1: Diogazu Gui, Kirk Jones ci dà un film feel good, qui mischia commedia e profondezza. Un film efficace, qui fa gerire e qui ci impara a capire meglio sta badologia, consiguna c'è sempre mica d'anto.
0: Quelli ti mangi noi gorbi!
1: Ma basta!
0: No, ma di chi mi piace noi astemi, a lingua gorsa, è così, fiorida, metaforica, c'è solo un piace linguistico.
1: Un piace linguistico?
0: E non si mica solo intellettuale qui.
1: Non so mica sicuro.
0: Nom de Dieu, de putain, de bordel, de merde, de saloperie, de canard, d'enculé de ta mère.
1: Mamba mica, no, si moi, radio.
0: Cosa, New Matrix?

0: Notre émission spéciale début des années 90 dans le paysage musical corse se poursuit avec un énième album culte, celui de Petru Gelfucci, Kurtziga, sorti en 1992. Un disque référence qui va propulser la carrière solo du chanteur originaire de Sermane, ou notamment au-delà des frontières de la Corse. Vous n'êtes pas sans savoir que Petru était une véritable star au Québec, et c'est avec Kurtziga qu'il a séduit ce territoire francophone du Canada, y obtenant en 1993 un disque d'or pour ses 100 000 exemplaires vendus, et même un peu plus. Une récompense que l'artiste avait présentée en Corse en octobre 93 lors d'une soirée à Bastia. C'était à l'alba, aux côtés d'autres artistes insulaires. Écoutez cette archive de François Corse, diffusée lors d'un court Sigazir, avec les commentaires de notre confrère Pierre-Jean Luccioni et quelques mots de Petru Gelfucci.
1: Quand Petru Gelfucci entrò in sala all'alba con suoi scuori, stretto un petto, ci siamo accorsi d'ando che si era passato un fatto maior per la cultura corsa. O quanto uno strale lavoro riconosciuto fuori ai confini di Francia. Un cittadino nato in una bieve oggi scalò lontano per stimare in un luogo chiamato Quebec per far sentire l'anima delle culture minori. Un successo sperduto ai parenti e amici venuti in Bastia per fare onore a Petru. Petru Gelfucci, qui sono musicanti e qui sono amici di oggi i Corsi, Camai Pesce, Filippo Rocchi, Domenico Reschi e Dede Olivi, ha dato un soffio nuovo, una staffilata a sta canzone corsa. Dalla nascita di Canta al Popolo Corsa a tutti quelli che hanno fatto a pezzi un casale di una cultura viva, chi strasi per far conoscere la ricchezza di una maniera esse che ha tocco in l'anima a quelli di Quebec. Hanno acquistato 50.000 ischi, non si era mai vista per la canzone corsa.
2: È un miracolo. E conto con miracolo perché a Mantuato dicevano il bagaglio della lingua e tutto questo. Ma non ha buono più di, perché con la so di espressione francese, posto che parlano francese, e con la whisky è disco oro. Come abbiamo spiegato, non è più l'affare a lingua, dunque è un affare di sensibilità, un affare di emozione. Dunque forse si scederanno più bacche.
1: All'alba di Bastia sono tutti venuti in alta scena, 40 artisti conosciuti e sconosciuti, per fare onore a questo disco oro, ma di no per far sapere che un grand corso ha sempre voglia di campare.
0: C'est avec cette mélodie signée Christophe McDaniel et des paroles de Petru Gelfucci que vous vous réveillez chaque matin à 6h sur RCFM. Voici Kurtziga.

0: vuoi ragione? E per questo che ha scelto e abbiezza culturale di Arcusi, non da a Stisola. A limita gli manca a noi di parlare, sarebbe ad altre gruppi a parlare. Noi abbiamo fatto una scelta di essere forza penuncia culturali, ma di portare a fare montage. Più che a cultura.
1: Ce roulement de tambour est reconnaissable entre mille. Voici Soeli, véritable hymne du groupe Larcouge, pour notre magazine de la chanson corse sur RCFM.

questo ti aspettassimo un comunicazione. C'è un vetto d'un chi dà e di a chi spiegazione. Tutto il mondo qui discuta, ma in imo non si parla. A chi ama e a chi spude, fin tu vuoi chi scala. Poi mu conta l'amiche senza vuoi conta nom. Tu ci denimo i castighi e poi cubane troppo stanto. Travogliamo per pagare creanze e fattura. E paghiamo per campare per rimborsare vitture.

Dunque, dopo a Gidellin, dunque l'annata di conservatorio, dunque anche se ha sempre avuto un giro a me, a musica e a chitarra, soprattutto con Babu, che suonava chitarra, ma chi sono i chitarra? Ma chi era autodidatto, Mozio di noi che suonava di chitarra, di mandolina, ma hanno voluto sud mettermi al conservatorio giusto appunto per imparare musica e li ne ringrazio. Dunque sanati di conservatorio che appena li ha appena illustrato con questa mica una canzone piuttosto un'opera musicale che è uscita di Heitor Villa-Lobos, che è un grande compositore brasiliano, che è uno di mio preferito a chitarra, dunque a bacchianas brasileira. Heitor Villa-Lobos era un modello che ha giocato assai nell'imparare la musica al Brasile, e dunque ha scelto la versione di John Baez, posto che è una canterina militante conosciuta per il suo impegno, voilà, e per i soganti indiadi di resistenza. Dunque a Bacchianas Brasileira numero 5 da John Baez.

0: Bienvenue sur RCFM, vous écoutez la playlist de Bernard Ferrari.
1: Donc, dopo l'année di conservatorio in Bastia, più di 10 anni, donc, dopo un bachelier, soprattutto d'un continente, per seguire, per continuare mo studi, soprattutto scientifiche, mo classe preparatoria di matematiche, e poi dopo un dottorato di chimica. A scelto qui l'iPhone Mars, donc l'iPhone Mars di David Bowie, donc appena un'occhiata all'iPhone Mars, donc a scienza per me, ma soprattutto perché chi a prima volta che un tese si introduzione al piano, veramente mi piace la sai, sa voce assai particolare, e poi una maniera di scrivere di Bowie, assai originale, assai tensione nella sua musica, e poi veramente una musica, direi di dire un uomo che aveva un gusto e un talento immenso, e dunque l'iPhone Mars che fece appena una riverenza appena sanade che gli passati in continente, voilà, e queste riverenze, queste influenze di noi a musica inglese e altre.

dobu emo studie torna voilà come assai gorci dunque sono tornato in Corsica e corrisponde di nuovo a un mio ingaggiamento con canto Bubulo Gorzu. Dunque qui a canzone a Lettera Nigoli, allora qui di nuovo un'occhiata particolare perché che Nigoli, Alan Nigoli, un amico per tutto troppo presto, di Ellu, il primo che ha scontro, e dopo che mi ha presentato a Anaro, che è originista, dunque sono tre persone qui che mi hanno fatto, come Luigi Alan, hanno fatto entrare nell'ordine. E dunque Lettera Nigoli di no perché che è una delle prime canzoni che mi ha commosso assai e poi liberamente una reverenza a resistenza e soprattutto si tempi d'oggi trovo che riomba di una maniera assai particolare, una maniera di non scordarsi di questa resistenza, di non scordarsi di sovranità nazionale, che ci ha fatto a nostri corsi e penso che noi dobbiamo tenere a mente e in cuore per sempre.

0: RCFM, l'apéiste de Bernard Ferrat.
1: Donc, qui torna à peine à l'anade, m'a dit quant au Bouboulougourtsou. Donc, quand on a Ganson a dit du Brassens. Alors, pourquoi a du château à Brassens? Brassens, c'est, alors, qui dit, on a l'occasion, on a dit, on a Ganson a dit du Brassens, la mauvaise réputation, la mala réputation. Alors, on a dû me cacher tout, à Ganson, la cantate d'Abrassens, directement, et parce qu'il, a dû chercher quella di Paco Ibáñez, parce que di dire, mi piace assai à sa version, et pour faire, di nous, à peine, une révérence à, une collaboration, et, veramente, importantissima, quant au Bouboulougours, quella di Paco Ibáñez, Quartetto Cedrone, et Paco Ibáñez, non t'a, à Galupa. Perché Brassens dire un di Ganterino ou Ganterino quello preferito di Babu e di no di d'un uomo Nadale Lugiani che m'ha marcato assai, che m'ha imparato assai, con quale gli ha imparato e che ci manca assai, e di quale proemo parecchie persone, in particolare a scuola di Gantu, provano va campa e a sua famiglia, ben intesa, va campa a sua memoria e lui, i suoi insegnamenti. So persone appena come Ricalano, Dumè, Galè, so persone che ci penso assai, mica co gampi in du passato, ma sempre mi dico, e se l'erano qui, chi digeriano, cosa penseriano elli. Donc la mala reputazione, e di nuovo ha di scelto questa canzone perché chi va bene che con tutte queste reti sociali e tutti i starnesi che abbiamo di più in più per comunicare, uomo sapere che mi domando di orte se la si può dire che un ci piace tal o tal affare, voilà, perché chi è rede sociale pro condizionano per me di più in più una certa riflessione, una certa pensata unica, e che mi dispiace assai in de rede sociale, e qua mala reputazione.

Dunque, a vontana di l'amore, allora a vontana di l'amore, qui dunque, ben intesa, bella sicura, quanto il popolo corso rappresenta per me più di una decina d'anni, hein, di collaborazione, di lavoro, di spertera, di gioia, di stonde meravigliose, ma ha di lavorato assai, dunque all'epoca a tempo all'anno dei Cantavolo Corso, e dopo di nuovo, ben intesa, con i miei compagni di sempre, Anaro, che è originesto, Eric Ginest, un amico, hein, ben inteso, che tengo più che caro, e che è l'unico per tutto troppo presto. E ha dio scelto, era difficile di scegliere una canzone, ma vuoi scegliere questa canzone, Avontana di l'amore. Avontana di l'amore parla di una, di un testo di Patrizio Croce, sono parole scritte da Patrizio Croce, e una musica di Eric, giusto appunto. Che mi ha registrato d'insieme una decina d'anni d'arredo, mi pare in 2007-2008. Infatti, a Vontana di l'amore, di essa leggenda di Melusina, conosciuta Melusina, Melisandre, leggenda di Melusina, che dice, che, infatti, che usò, che era umana e che ogni una volta a settimana si trasforma in serpa, allora, cioè, dipende noi leggende, hein? E dunque, lo so innamorato, lui dice, lo so innamorato, sta assente, se tu vuoi stare con me, se tu vuoi campare con me, mi devi lasciare un giorno alla settimana, non ci vuole a cercare, a bermi, perché che si trasforma, dunque su segreto qui, e dopo Ellu innamorato ad rompe subatto qui, peccato per Ellu, e dunque on la vedrà mai più, e so die so le parole di Suribillo qui, che dice voilà, on mai più mi vederai, voilà, se tu cerchi a bermi mai più mi vederai, dunque una canzone importante per me, che ribomba appena come annate di ricordo, e soprattutto un ricordo per Eric, voilà, che dire, una persona di grand talento, e con un gusto si può sentire, hein, con questa creazione, con questa canzone a lui, veramente un uomo malacuco, assai gusto, assai talento, e una musicalità tremenda, musica che abbiamo sperto insieme, dunque A Vontana di l'amore, cantata da Anna Rucchi.

0: Bienvenue sur RCFM, vous écoutez la playlist de Bernard Ferrari.
1: Donc, c'est sempre non ta l'onde di RCFM di Frequenza Mora. Per parlare di amo playlist e presenta donc sa playlist. Qui voglio da presenta l'ottesima canzone, donc allei a un allei a donc dopo l'anade canto Bulugurzu, Anaru qui e dopo c'è stato anche Bogebentu e d'altre collaborazioni ben intese. Donc un'allée à Kouliava, Koudoria, où c'est, con quoi les travaille aux impres, une amiga, car, plus que car, d'altronde, car qui s'y a dit talent, un talent immense, Aviola Dana, donc il y a beaucoup qui parlent de nous, de transmission, et donc, spertimo, avemo, car cause in commun, al di là di a musica, di Ugantu, donc spertimo, on est d'occasion, l'idée, Koudoria, semplice, non c'è bisogno per me, quando noi lavoriamo insieme, non c'è bisogno di discutere. Ma, dunque, questa trasmissione sa, è magari su basso di generazione, dunque, con Doria che gli piace di più musiche moderne, e con quale mi gerirò, posto che anche io mi piacciono assai, dunque, come l'avrete capito, sentendo appena mo scelte, dunque, musiche più moderne, più originale, mica solo musiche di anni 50, 60 o 70, e anche degli anni 20, con i Torri La Lobos. Donc qui Fiume Vecchio. Alors Fiume Vecchio di una canzone a shoota non ta un dischetto che abbiamo registrato qualche anno da re, non so più, 2020 o 21, ma ricordo più ora, che si chiama Rabbia, e di un testo di Paolo Durchi Doriani. Ha scelto questa canzone a Fiume Vecchio perché Fiume Vecchio è stata una battaglia peggio che a Ponte Nuovo, e la storia l'uomo spesso parliamo assai di Ponte Nuovo, ma veramente la battaglia a più cruda, a più dura sarà stata quella di Fiume Vecchio, dunque Fiume Vecchio ponte di Vecchio, quello l'anziano ponte quando devo passare dopo a Corti non so aviario, vedrete a mano dritta se vuoi culare in Bizzarone, e a mano manco se vuoi valate, vedrete su ponte o ponte di Vecchio, dunque dove c'è stata questa battaglia, dove un ebogi di domi, un ebogi di militari, domi corsi, insomma, non erano manco militari di mistero, che parano, che defendiano a Pasquale Baoli per permetterlo di Vudie, di Agorziga, e che si sono battuti come Lyon a contra 10.000 francesi e prussiani, c'erano tutte nazioni, penso su Lyon a contra i Gorzi. Penso di appena riuscire questa canzone di no, perché chi da storia di Agorziga di sempre la stessa storia, Ugiugu contro un maior, Ugiugu che si difende per esistere, dunque Fiume Vecchio cantata da Doria Ussi.
2: Sopra quello fiume non dall'onda di Uvecchio, tamanta battaglia, tamanto spaveggio, l'acqua è tornata sangue, rosso e lo specchio. 600 patrioti contro 10.000 francesi, coraggio avete dagli fuochi accesi d'un'antica razza, d'un popolo così greggio. Hanno rotto il ponte, hanno rotto il ponte.

Dunque, dopo a Fiume Vecchio, dunque un gruppo e una canzone, dunque c'è stato un mio engagement per quelli che mi conoscono culturale, ma c'è un mio impegno, un mio mestiere, approdi a lingua, sono stato istitutore, consigliere pedagogico, direttore di servizi di lingua corsa durante 10 anni, e dunque a lingua corsa di qualcosa che ti ha un cuore e che ogni giorno che pratico e mi impegno anche per imparare e trasmettere la mia viola. Dunque ho scelto a mesa tutte le canzoni che parlano di lingua, ho scelto a show di lingua una canzone registrata da, ultimamente dall'altro lato, che è un mio gruppo, cantata da Lorenzo Bellini, e che parla appena di a lingua corsa, voilà, ognuno dice un gorse o più, voilà, lingua gorsa, quella più, a più schietta, quale chissà, quale se è a lingua gorsa, più schietta o mica. Una canzone scritta da Cecelan Franchi, appena scherzosa, ma che porta un messaggio forte, che dice, fate come voi volete, ma lasciate la gamba, lasciate la vostra strada, anche se per viaggiare, non cerca la vostra spalla. A show di lingua.

0: RCFM, l'apéiste de Bernard Ferrat.
1: Simple prenanta RCFM et per amo playlist, un groupe où, donc, écueil, un groupe où, qui ascolto, ogni orna, et qui dit un groupe importantissimo per me, Beatles, da tutti i gruppi e tutte le musiche che sto a sentire, sono sempre canzoni che mi mettono in allegria. Donc, agli scelto qui una canzone uscita da un disco, un famoso disco, che si chiama Le Double Blanc o Doppio Bianco, che si chiama Mother Nature Son, e che parla la scelta perché si tempi giusto appunto di calore, di capitana e di mondo che cambia, si vede di più in più, si dice ce la fa attenzione per la nostra pianeta, la nostra terra, ce la fa origine tutto qui, ma penso che di un sforzo collettivo sarà uno dei combatti più importanti di l'umanità. E dunque di questo messaggio che lui ha portato questa canzone qui, Mother Nature Son.

Dunque, ultima canzone di Amo Playlist, è stato un piacere, tamanto di essere un boy, lunga missione, e un ringrazio tamanto a Arthur Solinas che mi ha invitato. Dunque, una canzone di un gruppo del Grèce, che si chiama Monsieur Président. Alors, del Grèce a uscito questa canzone qui perché del Grèce

era un martiniquese, un militar, ma che ha lottato assai contro la schiavitù e che ha proclamato, che ha fatto un scritto, ha fatto una proclamazione contro la schiavitù in 1802, ha lottato contro le truppe di Napoleon. E dunque sa canzone alla riuscita, perché chi è cantata in creolo, dunque un'occhiata di noi qui di noi a lingue minorizzate, mica minoritarie come sento spesso, perché come piace manca appena, voilà, sono lingue minorizzate di sicuro. E dunque una canzone, dunque c'è un creolo, ma mica solo, c'è di noi un messaggio che è politico. Dice, s'adirizza au presidente e dice, monsieur président, e un so che un canterino, un artista, ma bouleria cabi, donc, il y a appena un interrogazione che l'empoué, ou, nanta politica in generale, disabes, se a politica oggi, risponde sempre a abrimura di obobulu, e se l'è sempre gui, a spesso, per elle, ou lui spera. In tutti i casi, è stato un piège tremendo, disperte, s'achetant d'un convoy et à trouver presto nanta londe di avreguenza mor.

0: Terre et Onde et sur RCFM pousse les portes de Stellamar. Découverte de cette plateforme scientifique de l'Université de Corse et du CNRS sur le cordon lagunaire de la Marane à Bigouille.
1: Allora, mi chiamo Amelie Rossi, sono in Stellamar da voi per più di un anno e sono ingegnere di studi. Lavoro a Nanta un progetto europeo che si chiama Aquabios, che prova di trovare soluzioni per migliorare la mandiusca che l'Asia di pesci o di altre specie come l'ostrice o i zini. In acquacultura, dunque, e lavoro di nuovo nel talambio marino, dunque, per la messa in piazza di protocolli o i segui di parecchie specie come i zini, l'ostrice o come emava la settimana Ghiban in una riserva di Scandola. A giù missione non ta uderenu, dunque a già di pareti urte a mese e ma a maio parte di un modem per un laboratorio e non ta un ordinatore per trattare tutti i risultati. Allora di bande di a missione, per esempio non ta esortide per seguida e bubulazione di zini, dunque ma va Emma nous donne une vingtaine de mètres et Emma comptabilise donc tout ce qu'il dit qui veut dire. Moi, Emma mesura donc tout ce qu'il trouvait. Tous les individus qui trouvaient et aussi non pouvaient mouvoir dit nous comptabilisation dit bêche et paraît vedre ce qui c'est comme espèce per comme vous dites per berre à riquette ça toute la biodiversité et per au brodogolono que ma va in scandola donc à daï c'est brodogoli nanta i bêche i zini et i grandi crustacei. Allora, ho fatto tutti i miei studi in corti, una licenza e poi un master di biologia e mi sono specializzata nel talambio marino dopo un stagio che ho fatto qui in Stellamar. Dunque ho fatto un primo stagio di 6 mesi e poi dopo sono fermata qui più di 4 anni per fare la modesa e ora sono rivenuta per lavorare. Allora, di già

c'era mulli tempi negri, via più ferroge battaglie. Quanto furono i giovanotti a cascare sotto ai mitragli.

signore, se tu vedi quassù il ludo paradiso, né mai troppo tardi per rande qualche sorriso.

cappellano e poi hanno fatto un discorso. Il mio corpo che si sia fatto, manco una parola in corso.